0: Radio Eustachio.
1: La radio che si svolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio Eustachio,
2: Radio Eustachio,
0: il cazzo di
3: Capacabè Punk Rockers, c'è un puntello imperdibile.
4: Ogni domenica dalle 15 alle 16.
3: Con un'ampia rubrica sportiva.
4: Previsioni meteo.
3: I prossimi concerti, nuove band. Ogni settimana, Duca di Croc, in diretta la domenica nella bobina di Radio Eustachio.

0: Spears and I kindly ask you to listen to Radio Stakio.
1: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento.
2: Radio Stakio! Radio Stakio! Radio Stakio!

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Rebaltella.
4: Cosa fai questa sera?
3: Rebaltella!
5: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni. One, two, three, four.

0: sera sto casino, mica da andare a lavorare domani.
1: Io devo anche portare i figli a scuola.
2: Ma state sereni.
3: Siete su Radio Eustachio.
4: Radio Eustachio, la radio che ti fa perdere il lavoro.
3: E anche la scuola.

Mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio è la radio che ha scoperto le trombe.

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

un po' di tutto. C'ho l'Isola del Tesoro come roba più tranquilla, ma c'ho anche 1984, Il Signore delle Mosche, Piombo e Sangue che è appena arrivato, e se volete anche qualcosa di Terry Pratchett, un po' di tutto, ma di buona qualità.

0: un raccontino di Wednesday.
1: Dio cagli sbirri!
2: Oh, andiamocene, dai.
3: Polizia, fermi tutti! Mani in alto! Tu, col borsone! Metti giù lentamente quel cazzo di libro! Ti tengo sotto tiro! Non fare cazzate!
4: A bordo pagina, letteratura di rivolta ed evasione.

0: Allora, cosa abbiamo qua? Stevenson, Orwell. Ah, anche Terry Pratchett.
1: Guardi che è solo per uso personale.
0: Sì, dicono tutti quanti così. Questo lo spiegherete in commissariato. Ragazzi, qua siete nei casini seri.

0: Radio Eustachio.
1: La radio che si ascolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio Eustachio,
2: Radio Eustachio,
0: il cazzo è tardi.

I was younger, my mama told me, she said, you know,

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltela.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Rebaltela.
5: Cosa fai tutta sera?
6: Rebaltela!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: Ciao, Gian Gabbiani, Gian Scudieri, di un tempo che non è più ieri. Per non farti troppi pensieri, ascolta il sound che si spinge fino a Beri. Su Radio Stacchio c'è Ducati. Grow! Con la magistrale regia di TJ Hans.
1: Un saluto a tutti!
0: Bella bro! Ogni domenica dalle ore 15. Sulle frequenze del buon Bartolomeo. Ducati Frog, il maestro TJ in regia. Bella bro.
1: Bella gabbia.
0: Siamo insieme a ogni domenica pomeriggio su Radio Star. E con i Queers e la loro Molly Newman, stacchetto jingle 2022 sulla frequenza del buon Bartolomeo. Check, check, one, two. Ciao, gabbè, punk rock.

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

0: I'm Britney, Britney Spears, and I kindly ask you to listen to Radio Stacchio.
1: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento.
2: Radio Stacchio! Radio Stacchio! Radio Stacchio!

Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio, la radio con la che ho scoperto le trombe.

Lascia lente le briglie del tuo ippogrifo o astolfo e sfrena il tuo volo dove più ferve l'opera dell'uomo. Però non ingannarmi con false immagini, ma lascia che io veda la verità e possa poi toccare

0: Ehi tu, usuraio, strozzino, cravattaro, strangolatore, malmignatta.
1: Dici a me?
0: Sì, dico proprio a te. Non sei stufo di svolgere un lavoro redditizio ma socialmente discriminato? Non vorresti poter operare alla luce del sole senza fastidiose complicazioni legali?
1: Effettivamente, ora che mi ci fai pensare. Sì, ma che alternative ho per mantenere il mio orizzonte professionale?
0: Da oggi una soluzione c'è. Apri una banca.
1: Una che?
0: Una banca.
2: Cosa?
0: Una banca. Ricava denaro dal denaro, specula sulle vite della gente, ma senza il rischio di spiacevoli ricadute penali.
3: Io che farò, capo?
1: Esatto, se non mi ridaranno i soldi coi dovuti interessi, potrò ancora mandare di uno spaccadenti i suoi ragazzi a riscuotere, oppure li dovrò lasciare per strada.
0: Puoi fare di meglio, puoi rivolgerti ad avvocati, tribunali, agenzie di recupero crediti e forze dell'ordine per pignorare, sfrattare, sequestrare, decurtare, trattenere e avere ciò che ti spetta.
3: Mi tocca arruolarmi in polizia.
0: È legale, è remunerativo. Apri una banca, non cambiare la sostanza, cambia la forma.

Che radio sei? Radio sto anch'io. Ehi, qual è la tua radio preferita?

0: Radio Eustachio.
1: La radio che si ascolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio
2: Eustachio,
0: vuoi che sei
2: il cazzo in arco?

Buonasera a tutti, inizia Zardins Magnetics, programma che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane. Andremo avanti con il programma fino alle ore 21:30 da adesso, trasmettiamo da Udine, ma andiamo subito con la sigla di questa trasmissione.

Bene, teniamo in sottofondo questo brano che è la sigla iniziale per questa trasmissione, che è Zardins Magnetics, ma in onda ogni giovedì in diretta radiofonica dalle ore 20 alle ore 21:30, anche oggi 16 luglio 2026. Trasmettiamo da Udine e ricordo che la trasmissione funziona grazie all'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Friuli e Trieste. Andiamo poi, come sempre, andiamo ad ascoltare un altro, anzi un paio di brani per questa band che ora vi presento. Loro sono, sono pugliesi dell'area di Taranto e si chiamano Sud Disorder, e questo è il loro album uscito esattamente 10 anni fa, nel 2016, e ci ascoltiamo uno o due brani per questi Sud Disorder.

visto, ma le vedevi le strade? Anche soltanto le strade ce n'erano a migliaia. Ma dimmelo, come fate voi altri laggiù a sceglierne una? A scegliere una donna? Una casa? Una terra che sia la vostra? Un paesaggio da guardare?

Come sempre un saluto a tutte e tutti voi che siete in ascolto per questa ora e mezza che passeremo insieme qui Giardini Magnetics, Giardini Magnetici, e del 16 luglio. Molto brevemente, solo per dire che continueremo anche stasera con una discussione che abbiamo già iniziato la scorsa puntata. Andremo avanti col carcere, con la situazione, con i contesti, insomma, di lotta delle carceri italiane, e in particolare approfondiremo, insomma, anche sul reato di rivolta. Parleremo un po' del presidio di questo sabato qui a Udine, al carcere di Udine, e insomma buon ascolto, state con noi in compagnia, insomma, per un po'.

0: 16.31, bentornati in diretta, ricominciamo con la cronaca. È salito a 4 morti il bilancio del gravissimo incidente sul lavoro. 4 dipendenti dell'azienda sono morti a causa delle inalazioni di acido solforico proveniente.
1: E stiamo ancora ascoltando questa band pugliese, loro sono i Sud Disorder della zona di Taranto.

Sì, un saluto anche da parte mia. Allora, iniziamo. Sì, volevo iniziare con così un po' un approfondimento sul nuovo reato di rivolta carceraria, cioè di rivolta all'interno di un carcere penale, diciamo, e anche però all'interno dei CPR, dei lager per migranti, appunto per il rimpatrio. E già lo scorso giovedì. Avevamo un po' anticipato, no, questo discorso che questi nuovi reati diciamo, prendono spunto, derivano da un articolo del codice penale che già esiste, che è il 415, che appunto porta al titolo Istigazione a disobbedire alle leggi. E appunto un articolo che porta in sé un po' tutta l'impostazione, la filosofia, insomma, del codice Rocco e recita: chiunque pubblicamente istiga alla disobbedienza delle leggi di ordine pubblico, ovvero all'odio fra le classi sociali, è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni. Quindi praticamente questo reato, insomma, viene esteso e aggravato, cioè c'è un aggravante se questi atti di disobbedienza vengono compiuti all'interno di strutture detentive. E così gli avvocati compagni, diciamo, che hanno approfondito un po' queste faccende, segnalano, insomma, che questo reato, beh, c'è un'afflittività, diciamo, ulteriore rispetto appunto alle persone private della libertà diciamo che cioè questo reato, beh, prende spunto, ricalca, ecco meglio, la struttura dei reati associativi. Quindi la punizione viene applicata anche a condotte meramente partecipative come diciamo reato di base e poi vengono previsti aggravamenti di pena in caso appunto di promozione, organizzazione e direzione della rivolta e queste cose qua. Vabbè, non sto a dire, insomma, ci sono parecchi opuscoli anche così che illustrano nel dettaglio anche in cosa consistono queste pene, no? Cioè quanti anni in più di detenzione, eccetera. E un'altra cosa significativa, appunto, cioè, come dire, il termine di rivolta, no? Il termine di rivolta, che è un termine non tecnico, diciamo, ma rimanda a proteste su larga scala. Che coinvolgono ampie fette della popolazione detenuta, insomma, e magari anche contemporaneamente in più galere, ma invece viene considerata rivolta anche ogni condotta detta violenta, minacciosa o di resistenza commessa da 3 o più persone all'interno di un istituto penitenziario. Quindi praticamente sì, 3 persone. Già costituiscono, sono sufficienti, insomma, per vedere applicata questo reato di rivolta. E poi un'altra cosa singolare, cioè inquietante, nel senso da tenere in considerazione, ci dicono questi avvocati: se l'idea è quella di sanzionare rivolte poste in essere da detenuti, il reato punisce letteralmente chiunque all'interno di un istituto penitenziario. Quindi, loro dicono, non si può escludere che a innescare o partecipare alla rivolta possono essere tutti coloro che si trovano a operare, lavorare o fare visita all'interno di un istituto di pena. Quindi questa condotta, cioè una ribellione, diciamo, anche di altre figure, non solamente dei prigionieri, potrebbe essere punibile senza dover ricorrere al sistema di imputazione del concorso esterno. Difatti poi è prevista anche la faccenda di se si istiga, diciamo, alla rivolta attraverso scritti o comunicazioni, insomma, che arrivano dall'esterno. E altra cosa è il discorso delle condotte cosiddette passive, che vengono quindi anche
una semplice azione di disobbedienza carceraria, teoricamente possono venire.

a questo fatto della resistenza passiva, il concetto di resistenza passiva, cioè di criminalizzazione della resistenza passiva, proprio rimanda alla piena discrezionalità di chi decide che cos'è questa resistenza passiva, perché la legge recita: se la resistenza passiva sarà punibile solo se ha avuto riguardo al numero delle persone coinvolte, al contesto in cui operano i pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio, impediscono il compimento degli atti dell'ufficio o del servizio necessari alla gestione dell'ordine e della sicurezza. Quindi sì, appunto, cioè la distinzione tra resistenza attiva e resistenza passiva è lasciata appunto alla discrezionalità delle guardie, che sono anche quelle direttamente coinvolte chiaramente negli atti, diciamo, lesivi della dignità anche dei prigionieri stessi. Quindi è un po' un serpente che si mangia la coda, decidono loro, e essendo i rapporti di forza all'interno ovviamente totalmente sbilanciati, non c'è, sì, è una farsa, cioè una tragica farsa, però è una farsa, insomma. E difatti, come si diceva un po' anche la scorsa settimana, tutte questi nuovi reati sono stati messi in piedi proprio per tutelare forse non è neanche la parola giusta, proprio per allearsi da parte del governo con le forze dell'ordine, in pratica portare avanti in maniera proprio specifica questa alleanza con le forze dell'ordine e quindi con chi esercita il monopolio della forza dello Stato. E quindi appunto, si diceva, potrebbero diventare punibili, cioè diventano punibili, ed è importante non piegarsi, insomma, a questo, tutte quelle condotte che manifestano un comportamento non docilmente obbediente rispetto agli ordini impartiti dall'autorità, e cioè i comportamenti di appunto mera disobbedienza. Ci sono delle tensioni rispetto alla Costituzione, diciamo, che vengono sollevate, però lo stesso, sì, di fatto, insomma, vanno avanti abbastanza come caterpillar su queste cose qua. E sì, appunto, viene questo reato viene applicato anche all'interno dei centri di detenzione per migranti, quindi di detenzione amministrativa, e anche se le pene sono lievemente inferiori, diciamo. E ecco, appunto, insomma, sintetizzando, diciamo che ancora in maniera più, cioè, nonostante anche dei tormentoni, diciamo, mainstream sulle carceri, no? Sul sovraffollamento, appunto, sulle vari disagi che le persone detenute patiscono, c'è questo, passa sempre di più, in maniera sempre più così feroce dal punto di vista delle istituzioni. Passa sempre di più questa stereotipo e questa immagine dei detenuti in rivolta come soggetti che rappresentano un pericolo per la società, e quindi l'accento viene posto su modalità illecite, no? Mettiamo, della protesta, per non permettere, per silenziare, insomma, per mettere a tacere i contenuti delle proteste stesse. E inoltre le pene che seguono a questi atti di repressione sono ostative, quindi escludono i detenuti stessi da tutta una serie di così benefici, chiamiamoli, e di benefici che alleviano un po' l'afflittività della pena.

Invece no, questo insomma. Sì, ho detto dei centri di. Per il rimpatrio, appunto, dove le pene sono appena un po'. Sì, un po' inferiori, ma l'impostazione è la stessa. Ecco qua. E vabbè, dicevo di questa enfasi sulla alleanza con la polizia, e cioè non solo con la polizia ma con tutte in generale le forze dell'ordine, quindi una sorta di rivendicazione della costituzione di uno stato di polizia vero e proprio, e difatti sì, dicevamo insomma sia Piantedosi che Nordio appunto hanno parlato, parlano fuori dai denti, no? In questi termini, appunto dice Nordio in particolare, vi sono una serie di tutele penali a favore delle forze dell'ordine quando vengono aggredite, soprattutto quando vengono aggredite negli istituti penitenziari. Una tutela ulteriore che noi diamo alle forze dell'ordine, in questo caso alla polizia penitenziaria, anche questa si inserisce in tutta una serie di richieste che sono state fatte in questo caso dalla polizia penitenziaria, ma per altri casi da tutte le forze dell'ordine in generale. E lo stesso, no, non Nordio ma Piantedosi, appunto ieri o mi pare o l'altro ieri comunque, in occasione del risgombero del Bencivenga, appunto c'è stato questo assalto, no? Il Bencivenga è stato rioccupato tra sabato e domenica, c'è stato questo assalto lunedì, e appunto sì, insomma c'è stato queste dichiarazioni di Piantedosi, di roboanti, di lo Stato non. Sì, grazie alle forze dell'ordine, lo Stato non si piega, lo Stato non arretra, queste robe qua. E una al giorno, appunto, anche con questo nuovo disegno di legge sicurezza, contro appunto i giovani immigrati di seconda generazione. Ma non solo contro di loro, anche contro le occupazioni abusive, quindi per sgomberi sempre più veloci, e per tutelare ancora una volta, per tutelare gli agenti e in seconda battuta anche i giornalisti. Niente, sì, sembra tipo un elenco funebre, ma comunque c'è, nel senso, un elenco di disgrazie, no? Non per, ovviamente, magari dette così una dietro l'altra, non per deprimersi di fronte a queste cose, ma insomma per avere un po' di, così, fare il punto della situazione, insomma, su quello che sta succedendo, e per avere un po' di lucidità su questo.

Lasciamo scorrere questo disco che fa parte di una compilation benefit che tra l'altro è a sostegno delle lotte contro i centri di detenzione per migranti e contro le frontiere. Vi hanno partecipato in circa una cinquantina di band, si tratta di un album su vinile 12 pollici più due CD allegati. È ovviamente un sacco di materiale scritto, e ricordo che questo comunque è il volume 2, che è del 2018, mentre era uscito un volume 1 nel 2014, e quello era a sostegno della lotta NOTAV. Io lo faccio andare, ho fatto un po' così a caso, quindi non saprei dirvi adesso con quale band stiamo ascoltando, e comunque ripeto, non un sasso indietro.

vogliamo condividere con voi un testo, una testimonianza di Claudio Cipriani, da recluso al carcere di Secondigliano, Napoli. Il carcere di Secondigliano negli ultimi mesi ha sicuramente subito un cambio di rotta notevole. È anche vero che questo cambio gestionale sta interessando un po' tutte le carceri italiane. È inutile nascondere che l'attuale governo ha chiarito la propria linea, una linea che spinge sempre di più verso le imprese e la tutela delle garanzie imprenditoriali. Una visione che, partendo da quella media classe impiegatizia, poco fa per i ceti meno abbienti e che spesso verte verso piccole ma costanti limitazioni delle libertà individuali. Inutile dire che ciò si riflette anche all'interno delle carceri, da sempre strumento di propaganda populista. Volendo guardare il carcere da prospettive diverse, vi sono sicuramente visioni che vertono verso una garanzia e un'apertura del detenuto, e per contro vi sono visioni più improntate alla chiusura e al controllo totale, anche in forma più invasiva. Ogni direttore ha però un suo spazio gestionale, se così lo si vuole chiamare, dove poter creare e interpretare le direttive, decidendo che impronta vuole dare al proprio istituto. Da tempo si sta parlando della possibilità che vengano tolti i frigoriferi dalle celle dei detenuti. Questa discussione nasce da un'informativa inviata al ministro Nordio da parte della polizia penitenziaria, la quale palesava il rischio che grazie ai frigoriferi i detenuti potessero innalzare fantomatiche barricate contro gli agenti, cosa peraltro mai successa, o nascondere oggetti illeciti. Partendo dal presupposto che nelle carceri vi sarà sempre qualcosa di illecito da trovare e contestare, fosse solo per la legge dei grandi numeri, tali oggetti, qualsiasi essi siano, possono essere occultati ovunque. Secondo il metro di misura della penitenziaria, allora, se un oggetto verrà rinvenuto nei letti, toglieranno i letti; se successivamente verranno occultati oggetti nei tavoli, elimineranno i tavoli; e se, come a volte accade, l'oggetto non consentito verrà rinvenuto all'interno di un muro, allora abbatteranno i muri? Non vi è limite alla fantasia. Qualche malpensante potrebbe pensare che tale richiesta è stata inviata al ministro solo per diminuire la mole di lavoro degli agenti, che in vista dell'estate si affaticherebbero troppo nel perquisire le celle. Ma volendo essere ancora più malpensanti, potremmo ipotizzare che tale richiesta è solo un pretesto per esacerbare ancora di più una situazione che è già al collasso. Magari lo scopo è quello di trovare la famosa scintilla che faccia esplodere gli istituti, proprio al fine di creare i presupposti per il giro di vite finale e riportare le carceri a quelle di un tempo, ossia luoghi dove il detenuto passava 20 ore al giorno chiuso in una stanza. Volendo guardare come il cambio di governo ha inciso sulle politiche interne, possiamo fare un esempio attraverso il vestiario che il detenuto deve indossare. Guardando l'ordinamento penitenziario, ormai vecchio di 51 anni e assolutamente fuori contesto temporale, questo specifica che il detenuto si debba vestire in maniera considerata decorosa. Adesso sul concetto di decoroso ci sarebbe tanto da dire, in primis che è assolutamente soggettivo. Al di là di questo, però, durante il periodo che va da giugno a fine settembre, al detenuto e alla detenuta è sempre stato concesso di indossare bermuda che arrivino sino al ginocchio. Questo poiché
si ben comprendeva come le temperature estive arrecassero ulteriore disagio a chi passa tutta la giornata tra cemento e acciaio, a differenza di chi, finite le proprie ore di servizio, può tornare a casa propria. Quest'anno, a differenza di quelli passati, ci siamo ritrovati con l'ennesimo dispositivo affisso in reparto che ci chiariva il nuovo abbigliamento da indossare. Vietato recarsi in infermeria, negli uffici, nei locali comuni, come aule studio eccetera, con pantaloncini corti o bermuda. In pratica ci stavano dicendo in maniera velata di indossare i pantaloni lunghi in ogni luogo che non fosse il reparto, comprese le sale colloqui. Personalmente ho girato molti carceri, molto più restrittive di Secondigliano, e Parma ne è un esempio. Eppure nessuna direzione si era mai addentrata in queste forme felpate di assoggettamento. La scusante è sempre la solita: bisogna mantenere un abbigliamento decoroso, come se un pantalone corto e una maglietta non lo fossero. Fortunatamente in questo ci è venuta in aiuto una piccola parte dell'area trattamentale, quella rimasta ancora sana e meno asservita. Ricordo che stiamo leggendo una testimonianza di data, insomma, fine giugno, arrivata da Claudio dal carcere Secondigliano, e per inciso la potete trovare pubblicata anche sul sito web del sindacato dei detenuti, SINDEF. Continuiamo. Un'altra cosa che non va sottaciuta è come non appena qualcuno di noi mostra un pensiero divergente o non in linea con quello dominante, o addirittura tenti di far sentire la propria voce attraverso lamentele espresse in modo non formale, ossia non attraverso i canali istituzionali e quindi non controllabili, tali voci vengano messe subito a tacere attraverso sistemi repressivi. Chissà di chi sta parlando. Ad esempio, è già da un po' di tempo che siamo stati privati dell'uso dei computer fissi assegnati al polo universitario interno del carcere e collocati nel locale in comune, detto saletta, della sezione in questione, poiché molto probabilmente, non potendo portare via tali PC in quanto previsti per gli studi universitari, hanno pensato bene di smontare le schede madri e lasciarci con degli scatoloni inutilizzabili. Tutto questo per limitare la nostra possibilità di scrivere vari testi al computer, memorizzarli su CD, successivamente stamparli attraverso un secondo PC, anch'esso sequestrato, collegato alla stampante. Che spesso si limitino le libertà personali è cosa nota. Che il carcere spesso si trasformi nel luogo delle ingiustizie, anche. Andrebbe ricordato però che la limitazione della libertà di un cittadino non dovrebbe limitarne anche i diritti costituzionalmente garantiti, come la libertà di espressione sotto ogni forma, scritta o no che sia. Altrimenti si dà la legittimità a chi come me sostiene che non appena si esterni qualcosa di scomodo che va contro o che mette in imbarazzo l'istituzione, l'apparato ti mette a tacere attraverso la repressione tipica dei beceri regimi, quelli, giusto per capirci, in cui le persone venivano o vengono perseguitate solo per pensarla diversamente. E andiamo verso la conclusione: che le politiche di apertura afferenti le carceri non portino voti è inopinabile. Al contrario, la propaganda della sicurezza è un must. Che in carcere vi siano persone incompatibili con questo regime è un'altra verità assoluta che nessuno vuol sapere. Si passa da persone di oltre 80 anni, le quali secondo il codice dovrebbero scontare la pena in misure alternative, a persone invalide o peggio, affette da sclerosi multipla o SLA. Come mi è capitato di vedere a Parma, abbiamo reati minori che poco hanno a che fare con la pericolosità sociale e un numero esorbitante di custodie cautelari, ovvero in attesa di giudizio. Quella che invece rimane un'immarcescibile certezza è la consapevolezza che nessuna propaganda populista e giustizialista può legittimare la repressione sotto ogni forma e verso ogni tipo di persona. Claudio,
carcere di Secondigliano, 29 giugno 26.

0: Sì,
1: eccoci, solo un commento a questo testo e sì che ha bisogno di pochi commenti, ma comunque altre questioni che si possono vengono, diciamo così, aperte, vengono, insomma, vengono evidenziate sempre andando sul sito del sindacato detenuti, e ovvero appunto oltre al discorso dell'abbigliamento c'è anche e al discorso dei frigoriferi c'è anche appunto che è legato il discorso dell'ondata di calore di quest'estate e la questione lavorativa, insomma, c'è stato un tramite appunto ufficio legale di questo sodalizio che è il SINDEF, Sindacato Nazionale Detenuti e Famiglie, sì, e familiari, si intende. È stato fatto un ricorso al Tribunale di Roma per una questione che riguarda l'articolo 22 dell'ordinamento penitenziario, appunto quello di cui diceva Claudio, che dice ormai 51 anni fa, ha ragione, ed è 75, se ne parla come se fosse dell'altro ieri, la famosa riforma, no, dell'ordinamento penitenziario del 75, esito delle lotte degli anni 70, eccetera, eccetera, eccetera, e bene o male, anzi, indubbiamente sono passati mezzo secolo da quel momento, e evidentemente andrebbe anche fatta una revisione, una svolta, un progresso anche su quel piano, insomma sul piano della quotidianità dei detenuti, delle persone che si ritrovano appunto al di là del cittadino o non cittadino, comunque le persone che vengono condannate in via definitiva hanno una pena da scontare, giusto? Ovvero vengono limitate nella loro possibilità di movimento e diciamo, vengono allontanate dalla loro famiglia e dai loro affetti, no? Dalla loro amicizia, eccetera, eccetera. Al di là di quello, però, non è che quindi sono oggetto di qualsiasi tipo di angheria, no? Ad esempio, appunto, c'era questo particolare comma dell'ordinamento penitenziario che prevedeva appunto la mercé dell'antica, ma anche in gergo del gabbio è ancora mercede, non si chiama salario, è prevista in 2/3 del trattamento minimo previsto dai contratti collettivi, se non che nel 2018, cioè, e questo, diciamo, questo discorso dei 2/3 comunque doveva passare attraverso una commissione dentro i quali c'erano anche rappresentati i sindacati firmatari dei contratti collettivi, no? Fino al 2018. Nel 2018 in poi c'è stata una riforma parziale dell'ordinamento ed è stato saltato questo passaggio, nel senso che la commissione è stata cancellata e quindi automaticamente risulta obbligatorio il discorso dei 2/3, cioè prima era il 2/3, era non meno dei 2/3, no? Sulla quale appunto poi, come diceva giustamente Claudio, ogni, diciamo, in linea di principio ogni direttore ha una possibilità creativa, no? Se capita il direttore particolarmente progressista, niente vi o una serie di circostanze favorevoli in tutta la catena, no? di sì, della struttura, insomma, dell'apparato, cosa abbastanza improbabile, ma comunque la norma, ecco, la normativa non impedisce che si superino i due terzi. Invece attualmente, essendo stata cancellata questo discorso del passaggio in commissione, automaticamente è obbligatorio, insomma, cioè per loro l'amministrazione sì, la struttura amministrativa non è tenuta, insomma, anzi è tenuta a rispettare questo discorso dei due terzi. Allora, quindi è stato fatto un ricorso e quindi il Tribunale di Roma ha emesso un'ordinanza che rimanda in Cassazione questa questione. Adesso la sto dicendo in termini comprensibili. Quindi il Tribunale di Roma ha ritenuto che questa normativa creasse dei lavoratori e lavoratrici titolari di diritti economici di serie B, trasformando la detenzione in fattore di classe. Questa appunto è una delle varie vertenze che sono state aperte dal SINDEF. Tra parentesi, è contattabile via mail, trovate i riferimenti nel sito, ma comunque la mail banalmente è info@sindef.it per avere appunto assistenza sia in campo civile che in campo penale, quindi in campo del diritto del lavoro ovviamente, e anche negli altri due ambiti. E c'è la possibilità anche, cioè colgo l'occasione anche per questo discorso, viene fuori che chi è condannato per reati associativi è impossibilitato a percepire la pensione, anche la pensione sociale, no? Questa cosa qua io me la ricordavo, insomma, per questioni di anni fa che riguardava altri prigionieri. Un momento di musica e poi ritorniamo.

Sì, dicevamo dei reati associativi per i quali è bloccata anche la pensione sociale, no, dall'INPS. Boh, questo è messa come così, vertenza di lunga scadenza. Ecco, in ballo adesso c'è questo discorso dell'articolo 22 ordine penitenziario per il discorso dell'un terzo, no? Se dovesse la Cassazione esprimersi per l'abrogazione di questo, insomma, di questo articolo 22, o per, insomma, sì, per metter mano a questo, non si sa, cioè. Questo sarebbe, anche questo in teoria sarebbe possibile, non si sa. Oggi c'è questo, adesso c'è questo governo, domani non si sa, non è niente di scontato, le cose sono tutt'altro che lineari, no? Comunque c'è la possibilità, appunto, che gli stipendi interni, i salari interni dei lavoranti possono essere equiparati a quelli esterni, e appunto anche il passo successivo prevedere la possibilità della pensione sociale anche per i condannati per i reati associativi. Solito discorso, appunto, di cercare di tutelare la dignità dei detenuti. È un discorso, appunto, di dignità, non c'entra, cioè, non è che si fa un favore a queste persone che sono già private della possibilità di cui dicevo prima, no? Non è che si può, cioè, dopo che si è tolta la libertà di movimento, il resto va tutelato, nel senso, non è che gli si può, giustamente dice un altro testo qua che riguarda quando il caldo diventa sopravvivenza, sempre il sito del SINDEF. In carcere nulla è banale, nulla è banale quando riguarda acqua, cibo, igiene, salute. Un frigorifero non è un lusso, non è un capriccio. In una cella rovente può significare poter conservare una bottiglia d'acqua fresca, un alimento, un farmaco. Qualcosa che renda meno disumana la giornata già al limite, può significare evitare che il cibo si deteriori, può significare ridurre i rischi sanitari, può significare molto semplicemente avere uno strumento minimo per difendersi dal caldo. E invece spesso il dibattito pubblico sul carcere si muove sempre nello stesso modo: ogni oggetto, ogni possibilità, ogni piccolo margine di autonomia viene guardato con sospetto, come se riconoscere condizioni minime di vivibilità significasse concedere un favore, ma i diritti fondamentali non sono favori. L'acqua, l'aria, la salute, l'igiene, la possibilità di dormire e respirare non appartengono alla categoria dei benefici, appartengono alla categoria dell'umano. Il carcere è già privazione, è già separazione dagli affetti, perdita della libertà, sospensione della vita ordinaria, non può diventare anche privazione dell'aria, del sonno, della salute e della possibilità di sopportare fisicamente una giornata. E niente da aggiungere. Cioè, spesso questa cosa qua viene dimenticata, se c'è una specie di, la gente diventa strabica, pensa che, ah, beh, allora è giusto che soffrano, no? Giusto. Non devono mica avere la possibilità che abbiamo noi disgraziati fuori qua, no? Devono patire, devono pagare caro. Il discorso non è questo qua, è stato già superato questa roba qua quando è stato cacciato Mussolini, il discorso di questo genere. E dobbiamo ricordarci adesso, con tutte le parentesi, con tutte le virgolette che vogliamo, ma dobbiamo ricordare che quella benedetta o maledetta Costituzione, giacendo, appunto, mettendo tra parentesi tutti i feticismi, eccetera, è esito di quelle donne e quegli uomini che hanno messo in gioco concretamente la loro esistenza, rischiandola, insomma, per mandare via, appunto, queste concezioni, queste idee malsane di appunto di rinchiudere
i propri simili, e perché devono, appunto, perché devono penare, devono penare, devono soffrire, eccetera. E a questo proposito, anche appunto un appunto che per me insomma ci tengo particolarmente, un appunto su anche questo discorso del possibilità appunto che c'era nella stata discussa nella Costituente, quindi tra il 45 e il 48 era stata sollevata la possibilità di includere il famoso articolo, l'articolo sarebbe stato 50 nella Costituzione, che prevedeva la resistenza all'oppressione come diritto e dovere, no? Che non è una cosa che è stato affossato, perché hanno detto che era già implicito, no? Nella Costituzione. Se c'era una Costituzione era implicita il diritto alla resistenza e l'hanno affossato, ma non è una, non è che se lo sono sognati di notte, no? Era, il motivo era, per quello che ho detto prima, che riguardava il contesto in cui era venuta fuori quella discussione lì, che era appunto era il contesto delle donne e degli uomini che avevano fatto la resistenza. E non di meno, basta aprire anche Wikipedia e al di là del paese di Pulcinella esistono negli ordinamenti, ad esempio oltre Alpe, esistono articoli che mettono nero su bianco il diritto alla resistenza.

ricordo che siamo all'ascolto di questa compilation Benefit a sostegno della lotta contro i centri di detenzione per migranti e contro le frontiere, volume 2, una cinquantina le band, album su vinile più 2 più doppio CD, ed è anche uscita questo volume grazie comunque ad una quarantina di etichette indipendenti che gravitano nel campo delle autoproduzioni qui in Italia. Comunque, come detto, stiamo ascoltando un po' a random, quindi non saprei dirvi in questo momento chi sta suonando e cosa.

Sì, e appunto parlavamo di diritto alla resistenza all'oppressione, resistenza contro l'oppressione. Sì, questo concetto di resistenza appunto agita all'interno di strutture detentive come sono i CPR, diventa in una sentenza diventa invece praticamente la causa cioè la causa della morte di un detenuto stesso, cioè il fatto che questo detenuto è stato considerato un resistente appunto lo ha esposto alla morte per la quale, morte per la quale sono stati tutti assolti. Mi riferisco al processo di primo grado per la morte di Vakhtang Enoukhidze, un uomo ucciso in seguito a un pestaggio delle guardie nel CPR di Gradisca il 18 gennaio del 2020, quindi dopo 6 anni e di più, dai fatti il Tribunale di Gorizia ha assolto tutti gli imputati, che erano il centralinista in servizio quella notte, individuato in fase di indagine quale possibile responsabile della mancata risposta alle richieste d'aiuto dei compagni di cella di Vakhtang, e assoluzione di Simone Borile, che all'epoca era direttore di Echene e oggi è direttore del Lager di Gradisca, una delle figure così più orrida, insomma, rispetto a questi trafficanti che si riempiono le tasche con il business delle carcerazioni amministrative in appalto. Ma oltre a queste due assoluzioni, cioè la soluzione, diciamo, di base è quella verso lo Stato stesso, e non dimentichiamoci anche verso le guardie coinvolte in questa vicenda. E chiaramente lo Stato sì, non si, insomma, non si mette contro se stesso e non delegittima questi lager per migranti, queste strutture di detenzione amministrativa veramente sì, che sono proprio veri e propri lager. Allora, però, oltre a questa cosa della soluzione, appunto, intanto la soluzione avviene nonostante ci siano state tutte le palesi prove, insomma, della situazione del CPR di Gradisca e della situazione di privazioni, di angherie, di negazione dei diritti, appunto, base, umani base, che ci sono in quella struttura, ma non solo in quella, insomma in tutta Italia, ma nello specifico cibo avariato, luoghi di detenzione invivibili, mancanza di servizi igienici, mancanza di appunto somministrazione coatta di psicofarmaci e avanti. Tutte queste sono cose note. Vengono fatti continuamente appunto articoli, rapporti, eccetera. Ma nonostante questo, appunto, quindi insomma, l'emergere palese della realtà, appunto, nel caso di questa morte di Stato, proprio il pubblico ministero, Giulia Villani, in sede processuale ha esplicitato quello che per lei, evidentemente per lo Stato, è un ovvio nesso tra quanto è toccato in sorte a Vakhtang e la ribellione che lui stesso aveva osato mettere in campo dentro la galera in cui era rinchiuso. E difatti la PM parla di episodi di danneggiamento, rivolta e violenza perpetrati da una persona che si distingueva per violenza e per resistenza a pubblico ufficiale per estrema insofferenza e alterazione. Quindi Vakhtang diventa colpevole della sua stessa morte in quanto non si era piegato, diciamo, al regime appunto di detenzione, ma aveva provato con i suoi mezzi a rivoltarsi contro le condizioni della propria oppressione.
e quindi diventa diciamo in qualche misura la morte di questo ribelle diventa una specie di monito per tutti, no? Cioè per tutte e tutti i detenuti e le detenute, ma anche per chi fuori non accetta questo stato di cose. E, sì, io sto leggendo un po' e un po' commentando da un comunicato che è stato curato dai compagni e dalle compagne dell'assemblea contro i CPR del Friuli Venezia Giulia. E quindi lo trovate nel loro blog e è molto dettagliato. Poi si parla anche appunto non solo diciamo della vicenda che però è paradigmatica di Vakhtang, ma anche di tutto il sistema un po' della detenzione amministrativa, appunto il sistema degli appalti. Prima nell'intervento precedente Claudio parlava di questa Claudio Cipriani parlava appunto di questa, scriveva di questa come dire non deriva, non mi viene la parola, insomma di questa tendenza, ecco, alla imprenditorialità e anche diffusa, no? Proprio all'imprenditorialità della prigionia, dell'imprigionare, del rinchiudere dentro cubi di cemento, acciaio, plexiglass, eccetera, le persone considerate eccedenti. Nel caso delle persone migranti, ma delle persone che sono fuori posto, insomma, che non accettano anche, e non solo per condizione, ma che non accettano anche per volontà di rimanere, cioè di stare al loro posto in questo mondo, in questa società, insomma, così com'è strutturata. E appunto, quindi dicevo, non a caso. La Echene è stata nominata la cooperativa Echene, cooperativa che poi è una parola grossa, ma comunque che gestisce un po' non solamente Gradisca, ma insomma ci sono altri CPR, ad esempio dunque ha gestito fino a settembre del 2024 il CPR di Macomer in Sardegna, è subentrata nel dicembre del 24 nella gestione del CPR di Milano in via Corelli, dalla fine del 24 gestisce il CPR di Ponte Galeria, quindi c'è proprio tutto un filone di sì, un guadagno, cioè veramente un guadagnare sulla morte, cioè sull'oppressione e sulla morte di delle persone, una roba veramente sì, veramente abominevole. E appunto le compagne e compagni ci dicono che Echene è oggi uno dei bracci operativi di quell'arcipelago sociale riconducibile agli stessi nomi, alle stesse figure chiave, agli stessi indirizzi, alle stesse responsabilità, di cui fanno parte anche Tuendele e Tuxo, insomma sempre questi varie strutture del privato sociale, insomma, che sì, che collaborano a piene mani con lo Stato, appunto, in queste politiche razziste e coloniali. E niente, appunto il comunicato delle compagne e dei compagni dell'assemblea No CPR del Friuli Venezia Giulia concludono, insomma, dicendo sì, con un ricordo per tutti i morti, per Vakhtang, per Orghest, per Vakhtang e Nukidz, per Orghest Turia, Anani e Zedine, Arshad Jahangir, e tutti questi nomi che vi ho letto, appunto, sono le persone morte, gli uomini morti all'interno dal 18 gennaio 2020 fino a oggi, morti nel CPR di Gradisca, e vogliamo ricordarli, insomma, anche noi, insieme a tutte le persone segregate, torturate, rimpatriate e uccise in queste fabbriche di morte.
e soprattutto è giusto, insomma, ricordare queste cose che succedono, ma soprattutto sostenere tutte quelle prigioniere e prigionieri in ogni luogo di detenzione che resistono in realtà a questa situazione, insomma, e sì, cercare in tutti i modi, insomma, anche da fuori di supportarli e di, sì, di non dimenticarli, ecco, di non lasciarli da soli, e perché tutte queste cose ci riguardano. Non è possibile rimanere indifferenti, continuare la propria vita, diciamo, la propria quotidianità come se niente fosse, quando nei luoghi dove viviamo esistono, appunto, dei campi di concentramento.

E stiamo ascoltando adesso questa band francese, loro sono i Litige, band della zona di Lione, questo è il loro album d'esordio datato 2018, Litige.

In generale siamo abituati pigramente ad accettare qualcosa solo se si mostra debole e innocuo ai nostri occhi. Il detenuto o la detenuta che per mesi studia un piano di fuga e poi una notte sega le sbarre e fugge, inquieta la società borghese ed ipocrita. Il pazzo, che di botto esplode in gesta inconsuete, spacca e sbava senza senso, sciocca per l'imprevedibilità. Il bambino o la bambina che gioca ed urla in modo sconsiderato, creando imbarazzo, oggi rischia di essere incasellato con l'aggettivo di iperattivo. Il palestinese o la palestinese che odiano chi gli ha massacrato la famiglia e fatto mangiare polvere e paura, sono già moralizzati e marchiati dall'uomo bianco colonialista. L'animale in gabbia che dal nulla morde e ferisce deve essere abbattuto.

0: con i detenuti stessi, e il presidio è stato lanciato anche in solidarietà a Nico, Bibi, Micola, Arnau, Stefano, Giulia, Luna, Pietro, Toni, a tutte le indagate e i perquisiti, in solidarietà anche ad Alfredo Cospito, appunto per la sua fuoriuscita dal 41 bis. E nel frattempo sappiamo della scarcerazione, insomma, di tutti tranne Pietro, appunto degli inquisiti, degli arrestati del 16 giugno, e insomma una solidarietà particolare va a lui, appunto, che si trova ancora in carcere a Terni con l'accusa di terrorismo della parola. E contemporaneamente, questo non lo sapevamo quando abbiamo pensato di fare il presidio appunto a Udine, ma contemporaneamente al nostro presidio ci sarà in Amelfi, a Rossano Calabro, a Terni, a Ferrara e a Sassari, fuori dalle galere, alla stessa ora, cioè alle ore 18, ci saranno dei presidi solidali e di sostegno appunto ai compagni colpevoli di Palestina. E quindi ricordiamo che a Melfi si trova Anani Aesh, a Rossana Calabro Yasser Asali e Ahmad Salem, a Terni Mohammad Annun, a Ferrara Red Davoud, a Sassari Abdelmuti Abunada e Rihad Al-Bustani. E libertà per tutti i prigionieri palestinesi contro ogni complicità col genocidio sionista. E questa è una coincidenza, insomma, anche per noi, anche toccante, diciamo, e quindi ci aggreghiamo, ecco, anche a questo moto di solidarietà e questa richiesta di libertà rivolta anche verso appunto i compagni colpevoli di Palestina. E niente, per questa sera mi sembra che con le parole abbiamo concluso, e un saluto e ci risentiamo la prossima settimana.
1: Alla prossima settimana.

bene, questi sono sempre i litigi ben francese. Prima erroneamente ho detto che l'album era del 2018, di esordio, in realtà del 2017, ma tanto nessuno lo sapeva, quindi è inutile che vi dico questi piccoli dettagli, dai. Comunque siamo alla fine di questa trasmissione che è Zardins Magnetics, che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane dalle ore 20 alle ore 21:30 anche oggi 16 luglio 2026, e ovviamente come consuetudine alla fine della trasmissione anche vi ricordo i nostri contatti se volete scriverci tramite posta elettronica, potete scrivere alla mail liberetutti

libere@autistiche.org, ripeto, libere@autistiche.org, oppure potete scrivere in forma cartacea ad Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste Centro 34 121. Inoltre anche ricordo che questa trasmissione, ma anche quella delle volte scorse, potete riascoltarla nel blog zardinsmagneticsradio.noblogs.org, ripeto, zardinsmagneticsradio.noblogs.org. Bene, allora appuntamento per il prossimo giovedì. Salutiamo anche chi ci ascolta domani in replica sulle due web radio, ovvero domani mattina alle ore 11 su Radio Eustachio, mentre nel pomeriggio dalle 17 su Radiazione. Bene, ciao a tutti e al prossimo giovedì.

0: sulle frequenze di Radio Studio. Ehi, grande brother, su Radio Stack puoi ascoltare il sound giusto, quello che ti piace, che ti fa battere il piedino, per cui una volta a settimana, precisamente verso il fine settimana, la domenica, accatati su Radio Stack, il programma che tanto ti può piacere, Ducalic Rock. Ascolta Bartolomeo e dagli un check, stai su Radio Stack anche per il resto della programmazione. You
1: Radio Eustachio.
2: La radio che si svolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
1: Radio
3: Eustachio,
1: radio Eustachio,
3: il cazzo di
4: Brazil.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Ribaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Ribaltella!
4: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

Benvenuti e benvenute a Ponte Radio, il programma che unisce le voci di sette radiosorelle in un unico spazio di confronto, approfondimento e condivisione. In questa puntata ci occupiamo di temi che interrogano il presente e invitano a guardare oltre la superficie delle notizie. Partiremo da una riflessione sul rapporto tra diritti, dissenso e potere. Insieme all'avvocato Gianluca Vitale parleremo di decreti sicurezza, violenza istituzionale e del modello di società che sembra delinearsi, cercando di andare oltre slogan e propaganda. Nella seconda parte ci sposteremo in Medio Oriente con uno sguardo sul Libano. Tra guerre, crisi economica e resistenza sociale, Ivan Grozny ci aiuterà a comprendere cosa sta accadendo nel paese, quali sono le dinamiche in corso e quali scenari potrebbero aprirsi nei prossimi mesi. Due interviste, due prospettive diverse, unite da un filo comune: provare a capire la complessità del nostro tempo attraverso il confronto e l'approfondimento. Buon ascolto.

0: Ciao a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Sono Salvatore e con me c'è Raffaele che saluto. Ciao Raff.
1: Ciao, ciao a tutti e a tutti.
0: Oggi parleremo di repressione di CPR e lo faremo con Gianluca Vitale, che saluto. Ciao Gianluca.
2: Ciao a tutti e a tutti.
0: Gianluca è avvocato che da sempre è interessato ai temi sociali, nella difesa dei movimenti dei soggetti svantaggiati, partendo dal G8, così come nelle piazze, nelle aule di Torino e della Valsusa a difesa dei militanti no TAV e a difesa soprattutto dei tanti e delle tante militanti, per denunciare soprattutto la violenza della repressione. Da sempre partecipa alle lotte e alle campagne in favore dei migranti e contro i centri di detenzione per i migranti. Dal 2017 è co-presidente del Legal Team Italia, che è un'associazione di avvocati nati dopo l'esperienza di Genova. Gianluca, noi ti ringraziamo e ti facciamo subito una prima domanda, che negli ultimi mesi abbiamo assistito a numerosi episodi di violenza da parte delle forze dell'ordine, che hanno riacceso il dibattito pubblico. Il rischio però è fermarsi soltanto all'indignazione per il singolo caso. Da avvocato, qual è il filo che lega questi episodi, se c'è un filo, e sono eccezioni oppure il sintomo di un cambiamento nel rapporto tra lo Stato e la gestione del dissenso?
2: Ma c'è sicuramente non so come dire, un salto in avanti anche nell'apparato repressivo materiale di piazza, diciamo, che si accompagna evidentemente al salto in avanti, all'irrigidimento di tutte le normative che in qualche modo regolano i rapporti fra persone, fra popolazione, fra cittadini, come si dice, e autorità, soprattutto per quanto riguarda il diritto di manifestazione del pensiero, il dissenso, il conflitto. Evidentemente il fatto che anche le piazze in qualche modo siano gestite recentemente, nell'ultimo periodo, in maniera se possibile più rigida, più dura, più sanguinosa anche probabilmente, è un qualche modo un segno del tempo, risponde a quello che è una tendenza che direi il nostro esecutivo, seguito anche dal Parlamento, in qualche modo ha secondato e insomma di cui è un segnale abbastanza evidente. I pacchetti sicurezza che si succedono hanno anche in qualche modo reso plastica questo spostamento del rapporto popolazione-autorità con la creazione di quello che io credo essere si è parlato di diritto penale dell'amico, ecco, una sorta all'interno dell'apparato dello Stato di un supercorpo, di un corpo che ha più tutele, che ha più diritti, che ha più garanzie, che è proprio l'apparato repressivo dello Stato, le forze di polizia. Per cui con gli ultimi pacchetti di sicurezza si è garantito alle forze di polizia una preminenza anche all'interno dell'apparato statale, prevedendo ad esempio che le lesioni o la resistenza pubblico ufficiale, se sono nei confronti di un agente di pubblica sicurezza, soprattutto nel corso di manifestazioni, sono ritenute molto più gravi. Affiancando a questo poi il diritto al porto dell'arma. E varie normative, il diritto a una difesa a spese della collettività in caso di accusa nei confronti di un appartenente delle forze dell'ordine per reati che abbia commesso durante lo svolgimento delle sue funzioni, evidentemente questo in qualche modo rafforza questa idea del liberi tutti, insomma, possiamo fare cose che magari in passato ci saremmo preoccupati. Nel fare. Diciamo che mi sembra con una tenuta molto maggiore, con una durata molto maggiore, con una garanzia molto maggiore, il clima che avevo percepito, che ricordo plasticamente nella giornata del 20 luglio 2001 a Punta Bagno a Genova, dopo la grande carica che c'era stata a Puntavagno da parte delle forze dell'ordine con decine di persone sanguinanti per terra e le forze di polizia, i Robocop che avanzavano guardando gli avvocati dicevano non ce n'è più per nessuno, ormai le cose sono cambiate. Il clima mi sembra che sia quello, in maniera molto più convinta.
1: Infatti, sto ricordando anche dal primo decreto sicurezza fino agli ultimi provvedimenti approvati dal governo, sembra essersi comunque consolidata una precisa filosofia legislativa. Al di là degli slogan, quelli là sulla sicurezza, qual è l'idea invece di ordine pubblico che emerge da questo insieme di norme e soprattutto chi sono i destinatari di queste norme?
2: Ma diciamo che la normativa, l'attività normativa che ormai è inutile far finta che siamo ancora in una repubblica parlamentare, ormai l'attività normativa è quasi esclusiva competenza dell'esecutivo con la decretazione d'urgenza. Bene, le scelte dell'esecutivo sono chiarissime. La sicurezza, così come declinata negli ultimi pacchetti di sicurezza, è la negazione di cittadinanza al conflitto. Cioè, tutto ciò che è conflitto, tutto ciò che è manifestazione deve essere, manifestazione del pensiero deve essere in maniera estremamente rigida, regolamentato, irrigimentato, reso, inefficace sostanzialmente, come conflitto, come dissenso. Qualunque è assolutamente evidente in quella che sembra una schizofrenia, la depenalizzazione del reato di quell'articolo 18, cioè della manifestazione non comunicata, perché in realtà la nuova normativa, la nuova regolamentazione delle manifestazioni importa che qualunque deviazione dal percorso imposto molto spesso dalla questura comporta una sanzione amministrativa pecuniaria pesantissima. Questa è la nuova forma di conflitto che si vorrebbe, cioè un conflitto che non è conflitto, un conflitto che non è. E gli obiettivi sono molto evidenti, ad esempio, quando si parla di blocco stradale. Addirittura sappiamo tutti che quando si è stata introdotta la nuova fattispecie di reato del blocco stradale col solo corpo, il ministro dell'Interno in Parlamento ha detto questo riguarda le manifestazioni dei sindacati di base, soprattutto per quanto riguarda i lavoratori della logistica che fanno i picchetti e bloccano le strade. È evidentissimo, ad esempio, nella normativa sui cosiddetti del cosiddetto decreto Ecovandali, in cui si prevede un aggravante per i danneggiamenti di opere commessi su teche, custodie di opere d'arte all'interno di musei, e chiaramente viene disegnato il militante, l'attivista dei movimenti ambientalisti. È tutto ricondotto alla costruzione, più che alla costruzione, al disegno del nemico. Il nemico, colui che confligge, colui che manifesta dissenso, viene quasi individualmente disegnato, delineato dalla normativa e quindi è lui che deve essere colpito.
0: Infatti, guardando, diciamo, all'applicazione concreta di queste misure che vengono attuate e presentate come strumenti per contrastare criminalità e degrado, quali sono le categorie sociali e quali forme di conflitto sono state realmente colpite?
2: Ma sicuramente una colpita anche qui quasi plasticamente, esteticamente, è per il diritto all'abitare, con la moltiplicazione delle fattispecie di occupazione penalmente sanzionata e con la specifica indicazione che viene colpito non solo il soggetto che individualmente resiste a uno sfratto, si oppone a chi lo sta eseguendo, ma anche chi gli dia in qualunque modo supporto, evidentemente viene colpito direttamente quel soggetto. L'aggravante, la previsione che debba essere punito specificamente chi si oppone alla costruzione, alla realizzazione di grandi opere pubbliche, evidentemente intende colpire il movimento Notave, il movimento No Ponte, il movimento Notave, insomma tutti i movimenti che in qualche modo hanno dimostrato la vivacità e la capacità di esistere ancora come soggetti portatori di conflitto all'interno della società italiana. Tutto ciò che è in qualche modo di senso organizzato, tutto questo deve essere colpito. Se pensiamo al blocco stradale, il blocco stradale è punito, mi sembra, con la sanzione pecuniaria o arresto fino a 1 mese, se viene commesso da solo, da 6 mesi a 2 anni se commesso da più persone. Evidentemente l'oggetto, il fine, il bene protetto non è la libertà di circolazione stradale, la fruizione delle strade, ma chi deve essere colpito è disegnato come colui il quale utilizza il blocco stradale o il picchetto come strumento di lotta e quindi i movimenti.
1: Dicevo che oggi la repressione non passa soltanto attraverso il processo penale, ma ci sono fogli di via, DASPO, misure di prevenzione, divieti amministrativi e delle prescrizioni che comunque limitano spesso e volentieri la libertà delle persone senza avere un'effettiva condanna.
2: Ma sicuramente l'utilizzo dello strumento amministrativo è in estrema crescita. Soprattutto gli ultimi anni hanno visto un estremo incremento dell'utilizzo delle misure di prevenzione, della sanzione amministrativa, che in realtà ha di fatto il carattere di sanzione parapenale, con una particolarità che è molto più difficile da contestare, riduce all'estremo le possibilità di difesa e le frammenta. Faccio un esempio. Se io sono accusato di blocco stradale penalmente, effettivamente rischio delle pene abbastanza alte, però necessariamente a questo punto ho un giudice che dovrà decidere. Ci sarà l'esecutivo, insomma, la polizia giudiziaria, la Digos, quasi sempre che costruirà l'indagine, che costruirà l'accusa con normalmente una procura della Repubblica che sostanzialmente ratifica e segue pedissequamente le indicazioni che gli vengono date dalla polizia, ma poi saremo davanti a un giudice. Molto spesso il giudice non sarà necessariamente d'accordo con le indicazioni, con le richieste che vengono date dalla polizia, di fatto. Un esempio particolarmente significativo è proprio quello dell'articolo 18 del testo unico di pubblica sicurezza, cioè l'avere tenuto una manifestazione non comunicata, senza aver comunicato la manifestazione alla questura, quella che in maniera assolutamente impropria e profondamente incostituzionale viene chiamata la manifestazione non autorizzata, non essendoci bisogno di autorizzazione. Nella gran parte dei casi, fino a poco tempo fa, quando questo illecito era sanzionato penalmente, non partiva neanche il processo, si arrivava ad una soluzione per una serie di motivi.

0: sarà più un processo collettivo a tutti quelli che sono stati accusati di quello stesso reato, ma un processo individuale davanti a un giudice di pace che avrà davanti solo lui, che non conoscerà e non sarà in grado molto spesso di conoscere i motivi per cui era stata fatta quella manifestazione, era stata tenuta quella pretesa. Quindi intanto si frammenta l'unità anche dal punto di vista della difesa. Con strumenti come i fogli di via, sostanzialmente invece si mira direttamente, ormai in maniera sempre più scoperta, a tentare di ostacolare il diritto di manifestazione del pensiero, impedendo alle persone di recarsi in determinati luoghi. Io conosco persone, soprattutto in ambito ambientalista, che ormai hanno collezionato 5, 6, 10 fogli di via da tutti i capoluoghi di regione, da tutti gli snodi ferroviari. Sostanzialmente non possono più muoversi all'interno del nostro paese. No, non potrebbero più muoversi se non violando i fogli di via. E sempre più spesso i fogli di via vengono espressamente dati per la partecipazione alle manifestazioni sindacali. Ne ho discusso recentemente uno per una manifestazione di un sindacato di base dei lavoratori della logistica. Il responsabile sindacale era stato fatto destinatario di un foglio di via. Fogli di via sono stati dati, ad esempio, per manifestazioni, perché si stava andando a delle manifestazioni, famosa purtroppo quella di Roma del Parco degli Acquedotti. Un fiore più di no, mi sembra 90 persone sono state fermate e tutti i non romani hanno avuto un foglio di via. Ho visto persone che hanno avuto un foglio di via perché avevano un megafono e stavano andando a una manifestazione, alcune perché avevano una kefia e stavano andando a una manifestazione. La kefia può essere considerata uno strumento di travisamento nel corso di una manifestazione. Quindi è evidente che è sempre più specifico l'utilizzo dei fogli di via, diversamente da quella che era la loro nascita, la loro origine, che era per punire sostanzialmente la criminalità comune. Inizialmente i piccoli delinquenti di strada che si trovavano fuori dal luogo di residenza, successivamente avrebbe dovuto essere utilizzata come adesso si trova nel codice delle leggi antimafia, ma ormai viene sempre più spesso utilizzata come strumento di repressione della libertà di manifestazione del pensiero. A questo si aggiunge l'amministrativizzazione anche della privazione della libertà personale con il fermo preventivo fino a 12 ore è sostanzialmente una privazione della libertà personale demandata interamente per un periodo di 12 ore che è comunque significativo se è utilizzato per impedire l'esercizio del diritto di manifestazione del pensiero, demandato interamente alle forze di polizia, e questo è gravissimo.
1: Senti, Gianluca, ogni volta che emerge infatti un abuso da parte delle forze dell'ordine si torna a discutere di identificativi, codici alfanumerici, meccanismi di controllo, ma il problema è davvero solo quello dell'identificazione delle forze di polizia o esistono questioni più profonde, magari anche radicate, che riguardano la cultura istituzionale e il sistema delle responsabilità?
0: Beh, diciamo che sono vere tutte e due le cose. Sicuramente ci possono essere casi di abuso e questi andrebbero puniti e normalmente non lo sono. Di solito quando viene fatto esposto una denuncia per un uso eccessivo della forza, per i pestaggi, per i lacrimogeni ad altezza d'uomo, abbiamo un caso recente a Torino. Per le manganellate, per le torture in carcere, evidentemente sarebbe necessario anche riuscire ad arrivare a un processo, e quasi mai ci arriviamo perché quasi sempre fioccano le archiviazioni delle nostre denunce. Però in questi casi si tratta solamente di, dal mio punto di vista, questa è la mia opinione ovviamente, dell'emergere di fenomeni che sono in realtà sistemici. Recentemente c'è stata a Torino la richiesta di misura cautelare per il poliziotto che ha tirato il lacrimogeno in testa al tifoso della Juventus. Non è

0: L'utilizzo dei lacrimogeni sparati all'altezza d'uomo fa parte della cultura, credo, delle forze dell'ordine. Li ho visti usare decine e centinaia di volte. Da Genova in poi, forse a Genova erano quasi meno utilizzati all'altezza d'uomo, ma da lì in poi in Val di Susa, durante le manifestazioni per dei centri sociali, le manifestazioni per la Palestina, le manifestazioni a Roma, o a Torino, li ho visti sempre usare anche in questo modo. Dobbiamo stare attenti a non ragionare in termini di mele marce. È un po' lo stesso fenomeno che io ho sempre comunque discusso, discutere di una determinata procura o di un determinato pubblico ministero come particolarmente accanito nei confronti dei movimenti, di un determinato movimento. Questo può essere un fenomeno che sicuramente può esistere, ma dobbiamo sempre stare attenti a non individualizzare la critica per non giustificare il sistema. Quella persona, forse quello che ha sparato il lacrimogeno al tifoso, il pubblico ministero particolarmente accanito, probabilmente lo sono particolarmente accaniti, ma agiscono all'interno di un quadro che gli consente o a volte gli impone di agire in questo modo. Certo, sarebbe utile l'identificativo, sarebbe utile poter sapere chi ho di fronte, sarebbe utile poter indicare per nome e cognome il poliziotto che mi ha dato la manganellata o il poliziotto che ha sparato all'altezza d'uomo o la guardia penitenziaria che ha pestato nella cella. Ma sempre ricordando che questo è possibile perché è un fenomeno culturalmente accettato, culturalmente ritenuto parte della gestione della repressione del dissenso o del conflitto.
1: E infatti poi alla fine la repressione, cioè, non si esercita soltanto nelle aule dei tribunali, ma anche sul piano della comunicazione. Infatti a livello mediatico spesso chi protesta viene descritto come violento, estremista oppure un nemico dell'ordine pubblico. Quanto pesa questa narrazione nella costruzione del consenso verso norme sempre più restrittive?
0: Ma sicuramente pesa moltissimo, sempre perché siamo all'anniversario da 25 anni da Genova. Ricordo il clima pre e post, immediato post Genova, per cui quando raccontavi determinate cose la risposta era sistematicamente sì, ma i black bloc, sì, ma gli assalti alla polizia, sì, ma le violenze erano univoche. E ci sono voluti anni probabilmente per arrivare a costruire qualche pezzettino di narrazione diversa o di verità storica. Sicuramente serve e serve quello che dicevo prima, cioè serve costruire, disegnare e additare il nemico, perché molte di queste norme non hanno come obiettivo principale quello di essere applicate. Non è necessario arrivare alla pena esemplare, non è necessario applicare sanzioni penali, anni e anni di carcere. Sì, se arrivano anche questi, ben venga sicuramente. Ma la cosa principale, l'obiettivo principale di queste norme è disegnare, indicare il nemico alla società e dire guardate che quelli che bisogna colpire sono queste persone, quelli che bisogna colpire sono gli ambientalisti, i sindacati di base, chi fa i picchetti, quelli che vi impediscono di andare a lavorare, gli anarchici, i comunisti, i movimenti, mettiamola come, decliniamo il propal, decliniamola come riteniamo, ma sicuramente diventa sempre più importante la mediaticità del messaggio che sta dentro una norma. Ne ricordo una che era, credo, ai tempi della Bossi-Fini, che aveva previsto la possibilità per il contrasto all'immigrazione clandestina di fermare un natante e ispezionarlo per verificare che non fosse utilizzato per il trasporto irregolare di persone. Era stata introdotta una norma che consentiva la stessa cosa anche rispetto agli aeromobili. È evidente che ci sono delle difficoltà pratiche, credo, nel bloccare un aeromobile in volo, ispezionarlo, poi scendere dall'aeromobile e andarsene. ma era importante la mediaticità, è un po' l'urbe terraquea, no? Cioè, noi colpiamo in tutti i luoghi. Ecco, il primo obiettivo di questo tipo di norme, delle norme dei decreti sicurezza, dei decreti antivandalismo, del decreto Caivano, del decreto Cutro, sono indicare alla società, a quello che si ritiene essere gli elettori, poi in fin dei conti sono quelli che si vogliono accaparrare, quello che deve essere considerato il nemico. Voi dovete prendervela con quella persona, che se volete un po' a cosa servono i centri di permanenza per il rimpatrio? Scusate se allargo il ragionamento e forse sembra che stia scantonando, ma il centro di
1: No, no,
0: permanenza
1: ma
0: per il rimpatrio
1: infatti, infatti dopo. No, stavo
0: sì,
1: dicendo,
0: certo.
1: infatti no, no, no, non stai scantonando, infatti dopo ti avremmo fatto proprio una domanda sui CPR. Quindi è perfetto, è un gancio perfetto.
0: Anticipo una parte di ragionamento proprio perché il CPR evidentemente non serve proprio statisticamente per operare i rimpatri, non serve per rimandare a casa delle persone, serve per disegnare il profilo di quelle persone. Se quelle persone sono detenute, se quelle persone sono in gabbia, perché parliamo di vere e proprie gabbie, è perché sono delle persone, degli esseri, forse neanche persone, pericolose. Sono dei nemici, sono degli invasori. Se noi pensiamo a una delle norme che è stata introdotta, se non sbaglio, poco dopo il decreto Cutro, che è avere spostato tutto quello che riguarda la gestione e la costruzione dei CPR alla normativa, all'ordinamento militare, ritenendoli obiettivi strategici e opere militari per la difesa nazionale. Questa modifica non è solamente strumentale al rendere più difficile il controllo pubblico di quei luoghi, ma è soprattutto utile per poter dire noi stiamo difendendo la nostra nazione, perché queste sono opere di difesa nazionale. Questo vuol dire che la nostra nazione è messa in pericolo da quelle persone. Quindi capite che il fil rouge è sempre là. Io costruisco una norma per una finalità pratica, ma anche per una finalità mediatica, per modificare il sentire culturale delle persone, quindi per indurle a ritenere che effettivamente stiamo parlando di nemici, di avversari, di esseri subumani, di violenti, a seconda del campo in cui si agisce.
1: Infatti, come ti dicevo prima, hai anticipato una parte di domanda, perché proprio parlando di CPR, che rappresentano una forma proprio di trattenimento amministrativo, e negli ultimi anni, diciamo, ne è stata ampliata ancora di più la durata e l'utilizzo, ma anche l'apertura c'è stata di nuovi CPR. E, ad esempio, proprio a Castel Volturno. Si sta per aprirne uno. E, ritornando alla domanda, mentre giuristi e associazioni hanno sollevato dubbi sulla compatibilità dell'attuale disciplina con le garanzie costituzionali, i CPR però rispondono realmente alla finalità dichiarata dalla legge o sono diventati proprio uno degli strumenti con cui si normalizza una logica repressiva nella gestione delle persone migranti e del dissenso sociale?
0: Ma sicuramente i CPR, come spesso succede, sono uno strumento mediatico, uno strumento propagandistico, sono un esperimento. Introdurre la. Che sembra che siano sempre esistiti, ma hanno meno di 30 anni nella storia giuridica del nostro paese, la detenzione amministrativa. Introdurre la detenzione amministrativa per le persone migranti significa facilitare la detenzione amministrativa anche in altri settori. Se ci pensiamo, ci siamo già arrivati con il fermo preventivo di cui parlavo prima, che è una detenzione amministrativa, interamente amministrativa, per 12 ore. Probabilmente Questo verrà poi in futuro ampliato e darà altre possibilità. Serve formalmente per operare rimpatri, è totalmente inutile sostanzialmente per operare dei rimpatri, ma è uno strumento anche, oltre che mediatico, come dicevo prima, di controllo, una vera e propria discarica sociale per migranti. Io sempre più spesso vedo all'interno dei CPR persone marginali, marginalizzate, tossicodipendenti, persone senza fissa dimora, persone che il modo più comodo che si trova per neutralizzarle è quella di sbattere in un CPR ormai fino a un anno e mezzo, quindi per un periodo anche abbastanza lungo, sostanzialmente abbandonandole, dimenticandole lì per tutto questo periodo. È uno strumento di controllo non solo inumano, ma profondamente antigiuridico, anticostituzionale, perché di fatto della finalità iniziale nell'invenzione della detenzione amministrativa per persone migranti non resta quasi niente, anzi addirittura con le nuove regole del patto il trattenimento dovrebbe sostanzialmente diventare la regola quasi per ogni persona migrante che arrivi, se non con 10.000 timbri e visti nel nostro paese in Europa.
1: Invece, se guardiamo, diciamo, oltre ai confini italiani, comunque si vedono delle dinamiche simili in molti paesi europei, quindi limitazione al diritto di manifestare, ampliamento dei poteri di polizia, nuovi reati legati alla protesta. Se pensiamo a tutta la repressione per esempio, della polizia tedesca nelle manifestazioni pro-PAL che ci sono state e che continuano. Quindi, dal momento che l'Italia non rappresenta un'eccezione, possiamo parlare di una tendenza più ampia delle democrazie occidentali?
0: Sicuramente c'è uno profondo, radicale scartamento illiberale, sostanzialmente. Non so neanche quanto definirlo di. È sicuramente culturalmente di destra, ma non necessariamente partiticamente di destra. È una torsione illiberale, è una in qualche modo figlia della messa in discussione anche del sistema che poi spesso formale, non sostanziale, ma di quel sistema di tutela dei diritti fondamentali, tutela del principio democratico, tutela della libertà di manifestazione, che era figlia, bene o male, della Seconda Guerra Mondiale, della liberazione dal nazifascismo. Lo vediamo ad esempio con la crisi profonda che attraversa il diritto internazionale, che ormai è quasi agonizzante, e lo vediamo nelle democrazie occidentali proprio in questa torsione illiberale, per cui l'efficienza, o meglio, di fronte all'incapacità di dare risposte politiche, che riguarda sostanzialmente tutte le democrazie occidentali, di fronte a quell'incapacità e quindi al pericolo di insorgenza, al pericolo di conflitto, l'unica risposta che si è capaci di dare è necessariamente in chiave repressiva. E la repressione diventa l'unico strumento di controllo sociale in tutte, credo, o in quasi tutte le democrazie occidentali.
2: Senti, Gianluca, io ti volevo chiedere, ritornando proprio sul CPR di Castelvolturno, non so se tu hai news, perché si parlava di diciamo, di una costruzione che piuttosto immensa, e addirittura si parlava di un panopticon. Non so se tu hai notizie più aggiornate in merito.
0: No, Sono fermo anch'io a quella folle idea concentrazionaria, folle o meglio, forse del tutto razionale, del tutto coerente col sistema idea concentrazionaria.
2: No, perché sappiamo che alcuni movimenti comunque qui si stanno comunque muovendo. Non sapevo se erano riusciti a contrastare questa, come dici tu giustamente, questa folle idea oppure no. Comunque ti facciamo un'ultima domanda, perché per anni, diciamo, la risposta dei movimenti è stata soprattutto difensiva, campagne contro i decreti sicurezza, solidarietà agli imputati, difesa nelle aule di tribunale. Oggi basta resistere sul piano giuridico oppure è necessario ricostruire una cultura dei diritti e delle libertà che siano capaci di parlare diciamo, all'intera società, anche a chi non partecipa direttamente ai movimenti e ai conflitti.
0: Guarda, a me sembra questo sostanzialmente il cuore del problema che stiamo attraversando da questa parte della barricata, diciamo, ultimamente. Forse una risposta parziale me la do con le manifestazioni di settembre-ottobre del 2025, quando effettivamente l'impressione era che fosse realmente saltato il tappo. Io ricordo in quelle centinaia di migliaia di persone che ti capitava di incontrare, di vedere durante le manifestazioni, evidentemente, ma per la storia degli ultimi anni di questo paese, la gran parte erano persone che non erano mai scese in piazza, erano persone che non avevano mai partecipato a una manifestazione, erano persone che erano alle quali era esploso il tappo, era saltato il tappo della tolleranza. Che di fronte a un genocidio in corso, certo, anche di fronte all'arresto di cittadini occidentali, alla cattura di cittadini occidentali, ma sostanzialmente per l'intollerabilità di quello che stava succedendo, hanno deciso di prendere la parola. Ovviamente poi questo movimento lo stiamo vedendo con i processi che stanno partendo, con le misure cautelari, con le indagini, è stato poi colpito molto, molto duramente. Però questo significa che l'unico strumento che abbiamo per opporci realmente a queste derive, ovviamente continueremo a farlo durante i processi, continueremo a farlo nelle indagini, continueremo a fare le denunce per l'uso dei lacrimogeni ad altezza d'uomo di cui si parlava prima, insomma, continueremo tutto il resto, ma realmente l'unica cosa che può fermare e che ha dimostrato che può fare veramente paura è la massa, è il numero, è convincere che questi strumenti repressivi colpiscono tutti, che il deficit di democrazia è un deficit per tutti, che l'impossibilità, il divieto di scendere in piazza è un divieto per tutti, che inibire il diritto di sciopero oggi ai lavoratori migranti, magari della logistica, ma significa gettare il seme per devastare, per distruggere il diritto di sciopero di tutte e di tutti. L'unico strumento credo che sia allargare, riuscire a far comprendere che non stiamo facendo una battaglia di pochi militanti, di pochi o tanti militanti, no, ma non è una battaglia di militanza quella che va portata avanti, ma una battaglia di agibilità democratica. Poi, ovviamente, ognuna resterà o una militante, o un attivista se lo è, ma bisogna riuscire a far comprendere, a spiegare, ma non per incapacità degli altri di comprendere, forse per l'incapacità nostra di spiegare, molto probabilmente, che è sotto attacco la vita di tutte e di tutti, non solo quella di chi va al centro sociale a Scatasuna o di chi partecipa alle manifestazioni contro il CPR.
2: Luca, noi ti ringraziamo per aver fatto con noi questa chiacchierata.
0: Io ringrazio voi, auguro a tutte e a tutti, ne abbiamo tutti bisogno, buon lavoro, buon tutto, insomma, non lo so, qualcosa. qualunque cosa. Bene.
2: Gianluca, grazie.
0: Grazie.
3: Le ho provate tutte per non ricordare quello che ho nascosto perché non facesse male, quello che ho rubato per sentirmi un po' speciale, la faccia che ho indossato per non sfigurare al vostro carnevale.

0: Ciao a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori. Sono Salvatore e con me c'è Raffaele che saluto. Ciao Raff.
1: Ciao, ciao a tutte e tutti.
0: Oggi parleremo di Libano, della situazione in Libano, un po' di quello che succede in questi giorni e quello che succede è successo nei mesi passati. E per farlo siamo con un amico di Radio Quadre che è Ivan Grozzini. Ciao Ivan.
1: Ciao a tutti, grazie per l'invito.
0: Ovviamente non c'è bisogno di presentare Ivan, che lo conosciamo bene, però Ivan è giornalista, reporter, scrittore, chi più ne ha più ne metta, documentarista. Ivan, ovviamente la prima domanda che ti facciamo è che per capire la situazione del Libano di oggi bisogna partire da lontano, ovvero dopo anni di crisi economica, paralisi politica. Esplosione del porto di Beirut di qualche anno fa, conflitti regionali. Qual è lo stato reale, attuale del paese? Quali sono oggi le condizioni, di vita della popolazione e cosa significa vivere in Libano, nel 2026?
1: Beh, intanto, beh, domanda complessa e cerchiamo di essere naturalmente sintetici e spiegare schematicamente quello che posso aver capito io, naturalmente, che è parziale ovviamente, però io ci vado dall'inizio degli anni 2000, ho visto le varie fasi del Libano e quindi è giusto secondo me fare riferimento appunto a questi ultimi anni, se vogliamo appunto considerare quello accaduto dal 2019 a oggi, veramente è un paese sull'orlo di una crisi di nervi. Un paese che però ha vissuto la guerra civile dell'82, che è una ferita enorme nel paese che ancora è ricordata ed è ancora tangibile. E io credo che sia questo uno dei motivi per il quale il popolo libanese, includendo tutti quelli che abitano in questo paese, e quindi anche quelli che non hanno una cittadinanza, beh, i libanesi, detto in generale, dimostra di essere molto più saggi dei loro governanti e dei governi di chi sta attorno a loro o un po' più lontano. Perché poi dopo quello è un paese piccolo, insomma, sarà grande come l'Abruzzo più o meno, dove sopra le teste di quelle persone, cioè di chi abita là, vengono prese decisioni che vengono calate altro che dall'alto, da fuori, da lontano. E quindi di fatto si sentono pedine in mano a un gioco più grande di loro. Questa è una premessa che va fatta, perché detto questo, insomma, per esempio, tra le contraddizioni che noi sentiamo poco valorizzate, per esempio, c'è l'aspetto che il sud, che viene appunto bombardato, che viene occupato, che viene evacuato, che viene raso al suolo, è una delle parti del Libano. Beh, il Libano è un paese meraviglioso, piccolo ma meraviglioso. E sembrerà una sciocchezza, no? A fronte di tutto quello che stiamo per dire e che stiamo immaginando, cioè che c'è una guerra, c'è un'occupazione, quello che sto per dire, ma secondo me invece è un elemento. Questi luoghi meravigliosi che vengono occupati, come l'ultima spiaggia del Libano, di cui non dico il nome perché sbaglio sempre, non voglio fare brutte figure, ma si trova facilmente su una mappa, sono tra i luoghi più belli del Libano. Quindi questa zona cuscinetto è una zona comunque ambita. Quindi per i palazzinari, passatemi l'idea, quelli insomma del boulevard a Gaza e tutte queste storie qua, sono gli stessi. Quindi c'è anche questo da dire, cioè che molto spesso insomma ci sono delle scuse per mettere in atto altre azioni. Azioni che mettono in difficoltà non solo i palestinesi che vivono a sud, che non sono tanti, ma mettono in difficoltà le altre comunità, la comunità cristiana, per esempio, di cui noi non ci occupiamo mai, ma poi dopo però ovviamente viviamo in Italia, quindi fa anche strano, no? Che guardiamo al Vaticano con gli occhi che sappiamo, e però poi dopo, quando succede qualcosa fuori, nessuno dice niente. E quindi la comunità cristiana, per esempio, in grande sofferenza, l'avevo già visto sia in Iraq, e sì, era in grande sofferenza, uno perché viene aggrediti i luoghi sacri del cristianesimo in Palestina, e due perché li bombardano là. Quindi è un elemento anche questo importante, perché queste persone poi devono scappare, dove vanno a rifugiarsi? Quindi non tutti hanno i soldi per comprarsi un'altra casa per spostarsi e cominciare una nuova vita, è molto complicato. Poi ci sono i sunniti che sono quelli che poi pagano molto perché se non sono nemmeno rappresentati, ci sono 2000 partiti in Libano, ma per capire per essere rappresentati da qualcuno o sentirsi rappresentati ce ne vuole. Quindi loro, per esempio, la parte sunnita si sente la più debole, perché se da una parte il governo libanese dice vi proteggiamo noi, ci pensiamo noi a voi, però poi dopo il governo libanese non fa niente per loro, niente. Hezbollah evidentemente difende quelle zone che paradossalmente sono a maggioranza sunnita. Quindi questo ci fa anche pensare che poi dopo la guerra alimenta sempre se stessa, che tutti hanno bisogno di un nemico e le due parti, diciamo, ne hanno proprio tanto bisogno. E questo condiziona la vita di un paese, bisogna dirle queste cose, perché sennò facciamo sempre i discorsi quelli appunto poco chiari, e invece chiari bisogna essere, perché sono comunque presenze che sono ingombranti. E poi naturalmente c'è di mezzo la vita appunto di tutti quelli che poi dopo in Libano nascono già come esclusi, che sono i palestinesi. Adesso ragionando un po' anche con i numeri, no? Se il 1948 è la data della Nakba, che viene ricordata ovunque, a Sabra, a Shatila, ma anche negli altri campi meno noti, Bujalbar, Mar Elias, ma anche in tutti gli altri 12, 13, 14 campi sparsi per il Libano, perché sono veramente tanti, e noi li chiamiamo campi e continuiamo a chiamarli campi, ma di fatto sono delle baraccopoli, sono dei luoghi dove l'abusivismo edilizio, diciamo, è diventato la risposta al problema della abitare, perché questa gente doveva anche abitare da qualche parte, e quindi si è dovuta arrangiare. E arrangiandosi negli anni, nei decenni, ha costruito quelli che sono dei veri e propri sobborghi, Shatila più grande, Sabra più piccolo, eccetera, eccetera. In questi posti, però, la precarietà fa al pari con il fatto che è una precarietà infinita, nel senso che non è temporanea. Se le tubature dell'acqua e tutti quelli che sono i servizi di base sono di fortuna in luoghi dove vivono 100.000, 200.000, 300.000 persone, capiamo anche noi questo che cosa significa. Quindi queste persone che sono escluse dalla nascita, da tutti i percorsi che sono scolastici, sanitari, sociali, non possono votare, eccetera, se nel 1960 erano i figli dell'Nakba, nel 1980 erano quelli, 82, sono quelli che hanno pagato la follia di Sharon e dei falangisti libanesi con la strage di Sabra e Shatila, però poi negli anni dopo, nei decenni dopo, 20 anni dopo, 30 anni dopo, sono persone, bambini, che nascono nei campi profughi libanesi da gente che è nata nei campi profughi palestinese, che è nata nei campi profughi libanesi. Quindi oggi siamo alla quarta o quinta generazione, sesta? E quindi stiamo parlando di bambini che non hanno mai visto, non vedranno mai la Palestina. Cioè, noi dobbiamo saperlo questo, perché sennò siamo degli irresponsabili se non diciamo questa cosa qua. E quindi noi cosa facciamo per proteggere loro? Questo 1.000.000, 1.200.000 rifugiati palestinesi senza diritti. Di cosa vogliamo fare? Usarli come una pedina di scambio politica, oppure finalmente fare un'azione che faccia sì che queste persone, mantenendo lo status di palestinese, possa essere anche cittadino libanese e quindi avere dei diritti? Essere rifugiato non è una buona idea, non è un buon affare. E concludo questa parte dicendo, raccontandovi un fatto, cioè un aneddoto che racconto anche su Fanpage. Cioè, io vado in un campo profughi di sunniti e cristiani vicino a una delle zone più ricche di Beirut. Sta gente qua ha deciso di mettersi con le tende vicino ai ricchi, perché ha pensato: non c'è un cavolo, cioè non c'è un servizio, non c'è niente, moriremo di caldo, ma qua non si bombarda nessuno. Quindi noi non andiamo da che si hanno bombardato prima a farsi bombardare ancora. E quindi questi vivono in questi campi anche adesso, li ho sentiti stamattina alcuni. Una famiglia di queste però ha scelto, quindi vuol dire tante persone, perché una famiglia vuol dire diversi nuclei familiari, quindi una ventina, trentina di persone, ha scelto di non entrare in questo circuito, ma di stare con dei furgoni allestiti a casa sul lungomare, sulla Corniche, che è proprio il luogo più bello di Beirut. E loro, che sono andato a incontrare, mi hanno spiegato perché noi non ci vogliamo. Noi, la guerra finirà fra un anno, fra 6 mesi, fra 6 giorni, quando? Io non lo so, mi ha detto lui, questo capofamiglia, però finirà prima o poi. Quindi noi, piuttosto che entrare in un circuito che ci fa diventare rifugiati, che quindi ci condanna ad essere appunto quello che noi abbiamo visto per anni essere chi abita al nostro fianco, quindi i palestinesi, cioè perdere, diventare, assumere lo status di rifugiato, quindi perdere lo status di cittadino di fatto libero, questa roba non la vogliono e piuttosto vivono in mezzo alla strada. Cioè, se non lo so cosa si è capito di quello che ho detto, però l'allarme sociale, la crisi sociale è più grande della crisi politica e devo dirvi la verità, a me appassiona di più, mi preoccupa di più la crisi sociale che la crisi politica, perché la crisi politica è comunque qualcosa che è voluto, gestito, alimentato da potenti che comunque si fanno gli affaracci loro, mentre invece la questione sociale coinvolge le persone e credetemi, potremmo essere chiunque di noi che un giorno ci arriva uno e ci dice guardate dovete lasciare casa vostra perché da domani non è più vostra. E vuol dire che se sei fortunato che hai una macchina, magari anche bella, la carichi di quel poco che la puoi caricare, però devi scappare via con quel poco che hai. E non è una buona cosa.
0: Invece, proprio per quello che dicevi, anche per la situazione che c'è di guerra, perché il Libano poi alla fine è ritornato all'attenzione internazionale soprattutto come fronte del confronto tra Israele e Hezbollah. Quando poi alla fine però questa narrazione è davvero funzionale per raccontare ciò che accade in Libano? E invece quali effetti concreti poi stanno avendo la guerra, i bombardamenti, gli sfollamenti sulle comunità civili?
1: Un peso enorme, guarda, è una bella domanda, ti ringrazio, anche perché la cosa che mi fa un po', diciamo, arrabbiare, è questa, cioè, per esempio, abbiamo sentito parlare per mesi, noi siccome di Libano non stiamo a parlare mai, e anche quando 2 anni fa si avvertiva nelle relazioni italiane che c'era questo rischio, cioè che stavano già bombardando gli israeliani 2 anni fa, quando c'ero io, e a Nabatieh io c'ero stato, con un permesso, vabbè, però c'ero stato, permesso, insomma. E vero, non avevo potuto filmare tutto, ma c'ero stato, avevo incontrato delle famiglie, avevo parlato con delle persone che oggi ho ritrovato nei campi, perché una delle famiglie con cui avevo parlato 2 anni fa l'ho ritrovata nel campo, nel luogo appunto quello di cui parlavo prima, quello di fronte al quartiere bene della città. Quindi per capirci, insomma, la situazione è sempre stata critica. Quando io sento dire che il fiume che divide il Libano e Israele, ma ragazzi, prima volta sono andato in Libano, era il 2002 e sono andato a sud a vedere questa cosa di com'era la situazione del confine. Allora si poteva ancora andare proprio fino al confine. E c'erano due immagini che sono rimaste fortissime. La prima è che tu vedevi arrivando col mezzo, con la Jeep, con la macchina, vedevi che dove eri sopra, tu camminavi sopra il brullo, sopra il secco, ma davanti a te vedevi le foreste. Quelle foreste erano il confine di Israele. Quindi l'acqua di quel fiume di cui tanto si parla conteso, non è conteso un bel cavolo, cioè l'acqua loro se la sono già presa da 30 anni, voglio dire, quindi non è una novità. Oppure, anche quello non è guerra, quello non è pressione sulla popolazione, al tempo c'era questo combattersi con questi super mega impianti da cui venivano rilasciate le canzoni di una o dell'altra parte, era impossibile parlare, dialogare a 1 metro di distanza. La gente viveva con le tapparelle giù, chiuse le finestre, perché non si riusciva a vivere, ma davvero, parlo del 2002. Quindi, insomma, non che la situazione sia migliorata poi nel tempo, è peggiorata. È come la questione a Gaza, ma a Gaza nel 2008-2010 si diceva che. Io mi ricordo Safwat Kalut, un giornalista di Gaza che sentivo sempre quando appunto facevo la mattina a Sherwood, e Safwat diceva che cioè, lui prevedeva già quello che noi abbiamo raccontato negli ultimi anni. Poi dopo è chiaro, è stata la degenerazione di Israele e tutto, però le basi di quella roba là c'erano già, anche in Libano, quindi questo è il grosso del problema. La politica, la gente non si fida della politica in Libano, nessuno. Però poi ci sono delle cose che sono chiare. Esempio, appunto, sempre su Fanpage ho appunto pubblicato questo reportage da Daie, che è appunto etichettato come roccaforte di Hezbollah, quindi luogo che si lascia intendere, sottintendere che A si può bombardare la roccaforte di Hezbollah e B è un posto inaccessibile. L'etichetta solitamente mi ha insegnato la vita che l'etichetta solitamente la si dà in un luogo dove non si è andati. Quindi ho pensato che forse la buona idea fosse di andarci. E in questo momento qua, è più complicato perché con gli attacchi, eccetera, Hezbollah dà i permessi ai giornalisti ma non lascia andare sui posti bombardati, quindi siccome a me non piace tanto chiedere i permessi, mi sono mescolato con il, col traffico del posto con uno scooter e sono andato a vedere i posti bombardati. E poi sono anche tornato una seconda volta il giorno dopo che hanno bombardato con la scusa di fare la spesa. Perché? Perché uno va a fare la spesa ad AIE? Perché ad AIE intanto le cose costano molto meno. Poi, in questo cavolo di Roccaforte e di Hezbollah ci vanno 800.000 persone. Tutti i miliziani, tutti i combattenti, se fosse vero avrebbero vinto la guerra da quanto. Invece non è vero. Tanto è vero che dentro nei ristoranti di proprietà di libanesi affittati a palestinesi e non solo, ci vivono anche immigrati tipo del Bangladesh, per esempio, persone che ti dicono che loro vivono là molto più volentieri, visto che c'è lavoro, le case sono molto più belle, le case sono molto molto molto più belle, ci sono i servizi, funziona tutto, e addirittura nei luoghi bombardati loro rimuovono le macerie. Cioè, uno dirà, vabbè, sarà normale. Non è normale, perché a Beirut hanno bombardato per sbaglio, hanno detto gli israeliani, 4 mesi fa in un quartiere in centro, le stesse pietre che erano per terra 4 mesi fa sono là anche adesso. Quindi non c'è stato, perché la municipalità di Beirut non ha i soldi per fare niente, quindi figuriamoci di muovere palazzi interi crollati, non può farlo se non c'è i soldi. Invece Hezbollah ce li ha, quindi Hezbollah, avendo i soldi, offre dei servizi che in tutte le altre parti della città, ma Sabra, Shatila, ma sei fuori, cioè è proprio completamente l'opposto. È come dire, vado in una cittadina del nord Italia a fare una passeggiata in centro, oppure vado in un campo dove vi fanno dormire gli immigrati che sfruttano per fargli tirare su i pomodori, cioè, capito? Sono due robe opposte, cioè, ad AIE, se uno non sapesse dov'è, cioè, direbbe cavolo, cioè, cos'è questo posto così ordinato, tutto così figo, così le case sono nuove, gli edifici infatti, che poi dopo Israele cosa fa? Dice che ammazza il dirigente, però poi dopo tira giù un condominio, quindi ammazza anche un sacco di altra gente che con la politica non c'entra veramente niente. Quindi insomma, cioè, sono questi poi dopo i dati reali che io ho potuto, soprattutto questo ultimo viaggio, ma io ci vado veramente praticamente ogni anno, non è che io sono tifoso di un argomento, cioè, sai, quelle cose che ti vengono magari detti, sei innamorato di un argomento, però secondo me, cioè, le questioni vanno seguite. Conto che magari seguo meno questioni, cioè non seguo tutto il mondo, però le questioni che seguo le seguo con costanza negli anni, e questa cosa mi ha consentito e mi consente di poter comunque magari riconoscere delle cose che altrimenti non riconoscerei. E poi c'è il fatto che i neighbors, i vicini, come li chiamano i libanesi, cioè sia quelli là, quelli che li sparano, che gli altri, cioè i siriani, sono vicini comunque abbastanza ingombranti, perché oggi, per esempio, noi sottostimiamo la polveriera siria perché ci piace pensare che questo tizio Al-Golani sia una brava persona, mentre invece in realtà c'è un sacco di gente siriana in Libano che non vuole tornare indietro perché sa che farebbe una brutta fine. Ma per vari motivi, cioè, nel senso, non tutte, per diversissimi motivi, però sì. Quindi c'è anche questo elemento, preoccupa quello che sta accadendo in Siria, e vi do anche un altro dato, uno che ama Rojava, e ama in particolare, cioè legato alla città di Kobane. Io ho notizie negli ultimi settimane e mesi che sempre più persone stanno andando via da città come Kobane, e le troviamo sulla rotta balcanica, proprio qua, a pochi chilometri da noi. Quindi vuol dire che c'è una preoccupazione forte tra le persone che la situazione possa degenerare ulteriormente. Il Libano è come sempre schiacciato da tutte queste pressioni esterne, ha in più le sue da gestire. Poi chiaramente è bello parlare, cioè, sembra sempre bello parlare appunto delle forze politiche in campo, dei leader così, però invece io insisto, bisogna misurarci con la vita delle persone, quella che ci deve, almeno a me è quella che interessa, e che non sia quello, su quello dobbiamo focalizzarci, ed è secondo me è quello che ci indica davvero, è il termometro, diciamo, reale della situazione, come stanno le persone stanno male.
0: Senti Ivan, negli ultimi anni il Libano comunque è stato attraversato da importanti mobilitazioni popolari contro il sistema confessionale, la corruzione, la disuguaglianza. Che eredità hanno oggi lasciato quelle lotte? Esistono ancora spazi di organizzazione e movimenti sociali, di politica indipendente, diciamo, dalle logiche, confessionali.
1: Ma diciamo che è cresciuta la consapevolezza, secondo me, delle persone, che certi giochi giovano soltanto a pochi. Quindi c'è da una parte scoramento, dall'altra c'è la preoccupazione rispetto al fatto che comunque adesso c'è un'emergenza, rispetto a un paese che è spesso in emergenza, però questa emergenza qua è più grande perché a loro fa tanta, tanta paura questa cosa della guerra. Paese, appunto, ripeto, che ha già vissuto anche quella pagina là orribile della guerra civile, ha paura della guerra, cioè non la vuole la guerra, e bisognerebbe fare di tutto affinché questo appunto accada, cioè che la guerra non ci sia. Però mi sembra che, per esempio, tutta questa passione, diciamo, supporto per il Libano non ci sia, e loro questa cosa, per esempio, la sentono. E quindi il fatto di non essere supportati anche da fuori, lì fa perdere un po' la speranza. Quindi in realtà diciamo che quelli che veramente fanno cose pratiche sono quelli che danno maggiori risposte politiche, e che sono quelli appunto che poi dopo offrono l'istruzione, sono quelli che offrono la possibilità di fare sport, che offrono la sanità, la salute. Quindi quando nei campi vediamo che ci sono tipo i dentisti, cioè noi ci sembra una roba normale, però non è normale, e non è scontato, è bello. Cioè, e spesso con l'aiuto anche di persone da fuori. Poi devo dire una cosa, cioè, il libanese, cioè, non è un monolite, perché penso sono i libanesi, peraltro, che stanno molto bene economicamente, che insomma queste cose alla fine della guerra li sfiora molto, molto, molto, molto meno, decisamente meno, li sfiora, però molto, molto, molto meno. E quindi c'è anche quello da dire, insomma, no? Che poi dopo dipende anche sempre troppo dai soldi, quindi se uno può risolvere delle questioni o no. Quindi che cosa succede? Che come la maggior parte comunque sicuramente non è ricca, quindi a parte appunto questa nicchia di milionari, ma miliardari anzi direi, ma a parte quella nicchia là, ma di tutti quelli poi sono misti, cioè ce ne sono di tutti i tipi, quindi nel senso non è che sono solo di una comunità, ma ce ne sono di tutte, che poi dopo anche quello andrebbe studiato. Ma la parte, diciamo, normale, diciamo, che soffre di più è anche un po' fatalista, capito? Cioè, guarda dal caffè, guarda un giorno c'è stata questa scena che è anche un po'. Mi piace, con voi, secondo me posso farlo, cioè, secondo me capiamo. Cioè, in un caffè in cui si sta bevendo e fumando un narghilè, io sto bevendo una birra, effettivamente, però. E comunque loro parlano e gli chiedono di dove sono, perché sto bevendo una birra, è evidente che non sono di là, no? Gli spiego che sono italiano, e gli chiedono: ma voi avete visto che cosa c'è là? E loro mi hanno detto: che sfortunati, sono veramente, essere orribile a lasciare casa propria. Ho detto: sì, ma perché nessuno gli aiuta? Gli ho detto: cioè, è incredibile che nessuno gli aiuti, nessuno vada là, non c'è nessuno che, cioè, non c'è solidarietà diffusa, no? Come mai? Scusami, erano un po' anziani. E loro mi hanno detto: cioè, che è tremendo, che potrebbe veramente succedere a chiunque, però loro non hanno la possibilità di aiutarli, no? Però implicitamente mi diceva, cioè, che è successo a loro e non a me, capito? E quindi di fatto io sto anche lontano da questa cosa perché mi spaventa, mi fa paura, capito? Quindi non mi ci avvicino, non so se sono riuscito a farmi capire, cioè io l'ho vista questa cosa, tra le righe di questa conversazione c'era, cioè comunque non è accaduto a me. E questa cosa può sembrare egoista e brutta, però riesco a comprenderla, diciamo, capito? Cioè, riesco a comprenderla perché tanti anni che vado in Libano e devo dire che sono veramente sfortunati, nel senso, cioè, se non capita una cosa ne capita un'altra, ed è incredibile come appunto riescono ancora ad andare avanti, che poi sarebbe, cioè, poi dopo il vero miracolo è quello.
0: Senti Ivan, però c'è da dire una cosa, soprattutto il modo in cui arrivano le informazioni dal Libano a noi, perché se il Libano comunque
2: sono stata tra due fuochi, forse di più, però fondamentalmente due fuochi, cioè Hezbollah da un lato che qui viene soltanto presentato come una forza militare, mentre comunque
1: No, infatti è sbagliato.
2: è un soggetto politico e sociale radicato nel paese. E poi l'altra, che non si nomina mai, è che comunque è vero la situazione politica militare complessa, però in questi anni ha pesato molto anche il debito, le politiche neoliberali, il sistema finanziario, le pressioni degli organismi internazionali che hanno prodotto, diciamo, alla fine molte fragilità del Libano. Come si vive, come si organizza una società in questa mossa schiacciante, sia dal lato politico-militare, sia dal piano economico?
1: Questa è una questione interessante e complicata, perché devi considerare che i rifugiati non hanno accesso al mondo del lavoro. Quindi chi vive, per esempio, il palestinese che nasce a Satila, Mare Elias, dove vuoi tu, troverà la possibilità di lavoro solo dentro quella comunità là. Quindi di fatto loro sono esclusi dalla catena, diciamo, dall'accesso al lavoro. E questo è un grave problema. Poi dopo c'è il problema dei prezzi che sono elevati, c'è una moneta che è la lira libanese che non usa nessuno perché tutti vogliono i dollari, perché la moneta libanese veramente non ha più tanto senso, cioè nel senso non ha più tanto valore, più che altro, non che non ha senso, non ha valore svalutata. E l'inflazione è galoppante, cioè è una cosa che io ho visto proprio in questi anni decollare. Poi cos'è che c'è? Che tanti fanno un po' come vogliono, e questa è una brasa buttata là, ma è evidente che tipo la cartolina di Beirut sono quelle due rocce, quei due faraglioni, diremmo se fossimo a Capri, che ci sono appunto sul lungomare che la gente insomma vede dalla passeggiata, cioè è la cartolina di Beirut. Adesso cosa hanno fatto? Hanno fatto dei locali proprio costruiti sulla roccia, dove tu per guardare quello spettacolo devi entrare nel locale, se no non puoi accedere. È ovvio che è un abuso, è ovvio che non si può fare, ma dov'è la municipalità di Beirut? Capite cosa voglio dire? Ho fatto un esempio sciocco, però c'è della gente che approfitta di questo vuoto, di questo fatto che comunque nessuno governa e tutti governano, che ognuno fa un po' come vuole. E quindi chi è più, qualcuno direbbe scafato, per me chi è più irresponsabile? Perché poi non si può sempre lucrare sulla vita delle persone. Adesso ho fatto un esempio sciocco di una cosa che uno può dire: vabbè, è un abuso, cosa che danno sarà per la gente. È però simbolo del fatto che tutto può essere privatizzato in un paese dove alla fine chi ha i soldi determina. Guarda, c'è una cosa che ho imparato in tutti questi anni di guerre, è che all'inizio muoiono i poveri, poi muoiono ancora poveri e alla fine che viene la pace.

0: azioni, a gioco le grandi multinazionali che sono presenti e si vedono, cioè non è che uno può dire che non ci sono, si vedono, e questo chiaramente è un punto, è un punto che è importante, secondo me.
1: Senti Ivan, una cosa che in pratica il Libano ospita da decenni rifugiati palestinesi e più recentemente centinaia di migliaia di rifugiati siriani, l'hai detto anche tu prima, come stanno vivendo?
0: E in più invece i profughi interni che sono appunto quelli mossi da sud, quindi c'è questa nuova problematica adesso, c'è questa nuova emergenza. No, scusami, ti lascio terminare la
1: No,
0: domanda.
1: no, certo. No, certo. E come si sta vivendo questa fase di crisi e di guerra e che impatto hanno queste presenze, diciamo, sugli equilibri, sociali e politici del paese?
0: Allora, tutti i campi palestinesi sono un obiettivo militare, l'ha detto Netanyahu, e io l'unica volta in cui Netanyahu mi fido, perché non mi fido mai quando parla ma questa roba qua mi fido. Cioè, tutti sono obiettivi militari, tutti. Quindi vuol dire che al sicuro non sei. Tanti, tanti infatti hanno anche scelto di andare via perché avevano paura delle bombe, perché hanno bombardato, comunque hanno bombardato e come nei campi. Quindi insomma le persone hanno paura, quindi chiaramente c'è sempre appunto questo vivere una precarietà infinita che è proprio su tutto, cioè partire proprio dalla vita. E quindi è chiaro che la situazione è molto molto complicata. Poi va detto che, cioè, guarda, è difficile anche stigmatizzare, però come ripeto, c'è chi si approfitta poi dopo delle situazioni complicate, perché come ho visto anni fa a Tarabia, Camp, quindi estremo nord del Libano, confine con la Siria, avevo visto appunto le campagne, quindi campi di patate, campi di grano occupati dalle tende dei profughi siriani, ai quali i contadini chiedevano per mettere la tenda i soldi che l'ONU dava ai profughi, cioè quindi $400 e $400 lo richiedevano. Quindi per dire, c'è anche chi si approfitta di questa situazione, ce n'è troppa di gente che lo fa. E quindi chiaramente sono anche questo tipo di difficoltà, e poi dopo bisogna anche rendersi conto che chi ha perso casa, ma questo varrebbe anche qua, cioè oggi nei luoghi del terremoto e nei luoghi delle alluvioni italiane negli ultimi 20 anni, tutti quelli che hanno perso casa l'hanno riavuta? Cioè perché allora? Credo di no, vero? Quindi penso appunto che la stessa cosa vale se non peggio per chi viverà. E quindi il paese è spaccato, diciamo, è chiaro che però non è che è solo il sud coinvolto, perché hanno bombardato anche nella Bekaa, e quindi vuol dire insomma che anche quella zona è a rischio. Infatti tanti sono dovuti muovere anche da là, ma ripeto, non tutti hanno un posto dove andare, quindi è molto complicato. E poi quando le persone si muovono, se te non si muovono da sole, ma si muovono in nuclei familiari, perché non si lasciano, stanno tutti insieme, e questa è una cosa positiva ovviamente, però chiaramente questo vuol dire, implica che servono dei luoghi dove andare a sistemarli più grandi. Poi Beirut comunque è cambiata, cioè io non l'ho mai vista così come questa volta qua, mi spiego, ha sempre quella sua vitalità, ha sempre quella sua decadente, fascinosa voglia di far vedere che comunque sta ancora in piedi, che c'è ancora, perché tante volte ti domandi come fa. Però hanno spento la notte, per esempio, nel senso che la gente non ha più soldi, non ci sono più turisti, non c'è più nessuno, e la notte di Beirut, che era la notte più notte delle notti, i locali notturni sono chiusi, ma dico anche quelli che facevano rock, che facevano quelli per ragazzi, quelli per quella che noi chiamiamo la movida adesso qua nelle nostre città, ma insomma dove si divertono i giovani e non solo, non c'è più quella cosa, cioè è diventata, cioè, non c'è possibilità anche di fare quel tipo di socialità, perché non ci sono neanche i soldi. Quindi quando cominciano a mancare i soldi alle persone, i problemi sono gravi. Quando parliamo di rifugiati, figuriamoci. Quindi è ovvio che il futuro non può essere.

0: roseo. Però è chiaro che bisogna affrontare dei nodi, però bisognerebbe farlo non con, con le, per una volta con decisa, diciamo, onestà anche intellettuale, e non giocando appunto sulle sigle, su le fascinazioni varie che possono avere certe narrazioni, diciamo. Invece mi concentrerai più sulle persone, e le persone, secondo me, in generale nel mondo, ma a maggior ragione in quel mondo, hanno bisogno di diritti soprattutto. Se noi non gli diamo diritti e continuiamo a parlare di persone che sono ospiti di un altro paese, che secondo me, per esempio, è una cosa che dobbiamo cominciare a smettere di dire, ma non lo dico a te, che, però siccome lo dico anch'io, cioè, dobbiamo iniziare a smettere di dire che sono ospiti del Libano questi profughi, questi rifugiati, perché sono nati in Libano, perché la maggior parte di loro, cioè, sono pochissimi i sopravvissuti alla Nakba. Ragazzi, è 1948, cioè, quanti anni possono avere? Quante persone ci possono essere che hanno vissuto quella tragedia vive? Quindi quello che voglio dire è che la maggior parte di loro, cioè, si sta giocando sulla loro pelle con questa roba di chiamarli rifugiati e farli vivere con lo status di rifugiati. Invece, secondo me, bisognerebbe fare una battaglia, ma sui palestinesi in generale, sul fatto che i palestinesi dobbiamo smettere di considerarli degli sfigati, degli sfortunati. Bisogna che gli diamo i diritti. Se gli diamo i diritti, vuoi vedere che è meglio. Cioè, però finché non glieli diamo e continuiamo a trattarli come quelli poverini perché appunto pensiamo di fargli un favore, non gli facciamo un favore. E io questa cosa l'ho sentita dire soprattutto da anziani palestinesi, che mi hanno detto: guarda questi bambini che belli, la gioia della vita è vedere questi bambini. Noi siamo arrivati a quest'età, Hassem è il responsabile della più grande ONG che opera a Shatila e non chiede il permesso a nessuno per dare l'istruzione ai bambini, cioè, voglio dire. E quindi è importante che ti dica quello che ti dice un uomo così. Un uomo così ti dice: sì, siamo palestinesi, nessuno di noi vuole rinunciare a essere palestinese, cioè lo siamo, ma non possiamo continuare a vivere, cioè, essendo trattati così, come appunto gente che per grazia ricevuta, per grazia divina, qualcuno ci ha offerto un posto dove sopravvivere. No, non va bene. E io sono d'accordo, non va bene. Devono avere i diritti, e finché non hanno i diritti. Ma questo in generale, cioè, uno può essere rifugiato un anno, 2 anni, quanti anni può essere uno rifugiato prima di diventare un cittadino di un posto dove sta? Secondo me, io ti darei la cittadinanza dopo 20 giorni, non è un problema. Adesso magari io sono esagerato, però ci sarà una via di mezzo tra la mia esagerazione e stare tu vivere, nascere, vivere e morire da rifugiato. Io questo credo di aver imparato, per esempio, in questi ultimi viaggi, dove vedo sempre più disperazione inevitabile.
1: Senti Ivan, diciamo che il Libano si trova un po' al centro di conflitti tra stati che coinvolge l'America, Israele, l'Iran e le monarchie del Golfo. Ma alla fine, in questo scenario di conflitto geopolitico, diciamo, il Libano, cioè, che ruolo assume? Solo del povero attore? Diciamo, che si trova al centro di questo conflitto, oppure anche può o potrebbe essere anche non un attore principale, ma un punto d'appoggio, una pedina sempre per gli interessi degli stati.
0: Non è grave da risponderti così, però ma è bella come risposta. Praticamente il portiere della squadra di Majdi, che fa il torneo di Shatila, è un bambino della squadra dei piccoli, è un bambino di 7 anni, cioè il più piccolo di tutti. E sto qua, praticamente, se ti tiri alto a sinistra, no, ma se li tiri alto a destra, lui spesso la prende. Allora, per esempio, sto bambino qua, no, che tu lo vedi quando gioca a calcio, proprio è la felicità ed è folle che giochi a 7 anni, ma è, diciamo, nel paradigma, nel luogo comune, è la conferma del fatto che un portiere non può che essere un matto, e quindi lui è matto. Allora, se noi ponessimo questa domanda a questo bambino di 7 anni che impazzisce a giocare a pallone, secondo te cosa ci risponderebbe? Cioè, del fatto appunto che tutti questi potenti attorno a lui decidono su di lui, cioè a lui che cosa interesserebbe? Beh, intanto secondo me ci direbbe che gli piacerebbe continuare a giocare a pallone, cioè magari anche ovunque, non soltanto dentro a Shatila. Ma poi ci chiederebbe, ma chi sono questi qua? Secondo me ce lo chiederebbe, chi sono questi signori che decidono per noi, capito? Torniamo al discorso di prima. Il Libano non potrà mai essere attore principale perché non ha la forza per esserlo perché non ha una forza militare, cioè fa ridere quando io sento dire, quando si parla di esercito del Libano, già dire esercito del Libano si sta prendendo in giro chi ci ascolta, quindi non si può dire, cioè è proprio una bugia, non esiste una, cioè sì, sono dei militari, bravi ragazzi, tutto quello che volete, però non sono un esercito. L'esercito ce l'ha Hezbollah, quindi alla fine il punto è quello là, cioè nel momento in cui chi determina chi ha la forza, siccome viviamo in un mondo che è fatto così, chi determina la forza. Quindi questo è. Però tornando al mio bambino, al mio portiere, cioè lui di tutte queste cose, secondo me, non gliene frega neanche niente, però le subisce e condiziona la sua vita oggi, la condizioneranno domani. E secondo me è questo poi dopo alla fine la risposta. Cioè, troppa gente decide sopra la loro testa, ma alla fine un bambino vuole giocare a calcio, un giovane vuole studiare, un adolescente vuole magari trovare un buon lavoro, un adulto vuole farsi una famiglia o viaggiare, per esempio. Cioè, e non può fare tutte queste cose, non può fare niente di queste cose. Allora, secondo me, un libanese ti risponderebbe così, che, cioè, che cosa vogliono da noi, insomma, questi qua. Cioè. Però sì, però il Libano... come un vascello in mezzo all'oceano, cioè se l'acqua, se il mare è tranquillo, tutto bene, se no va tutto male, però non è colpa dei marinai.
1: Senti, infatti, guardando diciamo, tutte le regioni meridionali, quali sono le conseguenze concrete della guerra in quel territorio? E soprattutto, quali effetti stanno producendo i continui bombardamenti sulle comunità locali, ma anche sull'ambiente, sull'agricoltura, sulle possibilità stesse di continuare a vivere e lavorare in quelle zone, in quelle aree.
0: Bellissima domanda questa qua. Faccio anche qua, ti racconto due cose. Una è, vi ricordate appunto i due silos, no, che sono esplosi? In realtà non sono esplosi loro, ma l'esplosione al porto ha investito i due silos, che quindi sono chiaramente contaminati. Però siccome non sanno dove stivare il grano, dove lo mettono? Nei due silos. Adesso. Oppure per esempio, torniamo al discorso di prima, del fatto che c'è un governo che non governa, quindi ognuno fa che cavolo che vuole. Come quando facevo l'esempio appunto del locale aperto in un posto, cioè, dove non puoi costruire, evidentemente, ma tipo andando verso Tripoli a nord c'è un'azienda che lavora l'amianto, cioè che è bandito praticamente in tre quarti del mondo, e loro lo lavorano così, cioè nel senso c'è proprio scritto fuori, infatti me l'hanno fatto un'altra, tu vedi là, cioè loro manco si nascondono, capito? Quindi c'è, cioè, questo. Questo ho capito che è molto pericoloso perché è aggressivo nei confronti del territorio e chiaramente subisce, perché subisce sì, poi vabbè, il paese dei cedri, ma a parte che Adisha Valley, che è la valle appunto dei cristiani cosiddetta, cedri tu non ne vedi mai, il territorio è devastato, Beirut paga ancora i segni della guerra civile, è vero sui palazzi alcuni, ma l'esplosione del porto è stata devastante, quindi non tutto è stato ripristinato. Poi non è stato niente bonificato. Quindi è un paese, insomma, che ha anche questo tipo di problemi, che non sono problemi da poco. È un paese che sarebbe ricchissimo di fiumi, quindi d'acqua, eppure praticamente la sua acqua non la può usare. Insomma, sono contraddizioni forti. È vero che c'ha le cime, c'ha i ghiacciai, eccetera, però ha problemi di contaminazione, ha problemi di smaltimento di rifiuti. Ma vabbè, cioè, non parliamo di differenziata, che credo che sia di fantascienza. Ma proprio smaltimento semplice dei rifiuti, quello è un gravissimo problema. Un po' anche culturale, devo dire, quella cosa infatti andrebbe affrontata, perché non si può, cioè perché con quest'idea diciamo che nessuno raccoglie l'immondizia, o l'immondizia la buttiamo alla cazzo. Invece secondo me è sbagliato perché poi è casa tua, quindi a me stringe il cuore perché io Beirut veramente l'amo tanto, la città. È un paese, il Libano, veramente che meriterebbe la pace, perché poi è un paese che io consiglierei a tutti di visitare, perché è strano come concentri in così poco, così tanto, perché sono i siti archeologici che sono adesso a rischio e comunque sono occupati dagli israeliani. Ci sarebbe un mare bellissimo, non magari quello di Beirut, ma quello a nord e quello a sud, sì. C'è comunque gli altipiani, la valle della Bekaa è affascinante, anche se là... Vuol dire, non è molto semplice andarci ormai perché appunto bombardano sempre. comunque la strada fantastica per andare a Damasco, chi l'ha fatta, io l'ho fatta anni fa, è veramente spettacolare. Quindi è un posto che ti offre tantissimo, il nord, Tripoli, le montagne, tutto quello che si può immaginare, però questo ambiente, diciamo, è aggredito e il cemento a cui facciamo riferimento prima, il cemento, il cemento è veramente dappertutto perché se parliamo dei luoghi poveri, noi quando parliamo di campo, no, quando diciamo ai campi di Sabra e Shatila, in realtà noi intendiamo dei luoghi più vicini alle favelas, alle baraccopoli del Sud America che a un campo profughi. Perché cosa che succede? Io costruisco una casetta e quei mattoni, tu arrivi, diceva, io mi metto sopra di te, poi dopo arriva un altro, Salvatore arriva, ok, io mi metto sopra ancora, capito? E quindi a quel punto abbiamo 4-5 piani che però li abbiamo fatti noi, che non siamo esattamente, almeno io non so voi, però è sta casa, sta super fortuna, però in realtà tante volte ti domandi come mai, capito? Quindi ci sono queste cose da considerare, insomma, rispetto appunto anche alla situazione a Beirut. Quindi ci sono poveri, veramente poveri, e poi c'è gente chiaramente che abita in palazzi incredibili che sorgono dal giorno alla notte, e quello è chiaro che sono abusi. E poi questa roba di grattacieli assurda perché tutti vogliono vedere il mare, quindi ogni grattacielo deve essere più alto dell'altro, quindi tanti saluti, capito? Quindi chiaramente c'è anche questa cosa di voler andare sempre più in alto che poi guasta tutto, guasta chiaramente lo scenario della città, eccetera, ma anche crea anche altri problemi. Ci sono molti dei posti dove appunto le persone vanno a rifugiarsi, sono comunque parcheggi, luoghi enormi in cemento, quindi di fatto sono isole di calore. E Beirut ha anche questo problema perché fa un caldo pazzesco e non ci sono luoghi dove ripararsi per chi appunto fugge. Quindi chi fugge non trova servizi, non trova niente, ma in più si trova in delle isole di calore giganti. Insomma, è una situazione veramente tragica. E se c'è un posto, diciamo, che esalta le contraddizioni in questo pezzo di mondo che poi è Mediterraneo e Medio Oriente, è proprio Beirut. Tu passi da case di milionari alle baracche, quindi insomma, questo magari si vede di più in Latino America, però in questo pezzo di mondo è meno usuale vederlo così forte, così evidente, ma lì è proprio spaziatamente evidente.
1: Senti Ivan, invece se guardiamo al Libano come una lente per interpretare quello che è il presente, soprattutto quelle che sono le trasformazioni del Mediterraneo e del Medio Oriente, tu che adesso sei da poco tornato dal Libano, che sensazione hai avuto stando lì? Che sensazione ha anche la popolazione di una possibile stabilizzazione oppure il rischio di una nuova e sempre più ampia escalation regionale?
0: Ma loro sono preoccupati per loro e sanno che noi parliamo di tregua, accordi, cose, ma lo ridono quando c'è. Io oggi ho fatto, nel senso, delle conversazioni con degli amici e ridevamo questa roba della tregua, cioè, nel senso, ridevamo amaramente, sono morte 18 persone questa notte, durante, cioè praticamente a poche ore dalla tregua. 18 persone, cioè, che tregua è? 18 persone? Quindi voglio dire, loro. Cioè, io non faccio tante analisi geopolitiche perché poi dopo non è che mi piace tanto, però invece basandomi appunto su quelle che sono le esperienze e le persone che raccolgo, ti viene da dire che no, loro non ci credono alla stabilizzazione, anche perché adesso dobbiamo capire, stabilizzazione, allora loro gli hanno rubato un pezzo di terra, gliela ridanno indietro, cioè vanno via, gliela ridanno indietro, se la tengono. E allora là anche si apre una vertenza, perché loro devono lasciargliela quella terra là? Per dire. Siamo sicuri che c'è solo Hezbollah che poi dopo gira le scatole, magari non c'è qualcun altro che magari gli possa girare le scatole e dire no, ma quella roba là non è tua. E secondo me c'è più di qualcuno, secondo me, cioè, adesso non è ancora il tempo, ma, o meglio, secondo me sì, ma da qua è difficile spiegarlo, da là lo percepisci, ma non c'è solo Hezbollah che non gli piace questa cosa. Beh, invece secondo me l'aspetto più interessante, ma dobbiamo dedicarci veramente un'altra puntata, bisogna pisare veramente le parole, nel senso di non dire cose che poi magari potrebbero essere malinterpretate, però è evidente che il malcontento, nei confronti della politica di Israele, e sto usando una frase veramente edulcorata, mi viene anche da ridere, te la dico, è crescente e diciamo coinvolge tutti. Ma sono due cose su cui tutte le comunità sono d'accordo, dai cristiani a Hezbollah, dai drusi ai sunniti, tutti, che Israele fa una politica criminale. Cioè, non c'è nessuno ti dice questo, che non ti dice il contrario. E tutti ti dicono che loro non sono là per appunto fare quello che dicono, ma sono là per occupare. Tutti ti dicono così, cioè io mi fido, se lo dicono tutti, cioè, uno no. Quindi se sono là per occupare non va bene, capito? Quindi se non va bene bisogna capire. Poi dopo la politica è una cosa, quello che dicono le comunità è un'altra, ma le comunità dovrebbero essere l'espressione della politica, ma questa cosa non è più così. Che anche lì la politica vota poca, già poca gente, c'è tanta, la maggior parte, insomma, c'è 1 milione di persone che non può votare, ma al netto di quello c'è anche altro. Quindi, insomma, la gente non si sente rappresentata, ma il punto più basso è stata proprio l'esplosione al porto, perché lì hanno proprio, diciamo, sono andati, hanno, il fondo l'avevano già raggiunto la politica locale, ma dopo la gestione di quella roba là è stata. Non saprei trovare una parola per definirla, però sì, imbarazzante non basta, cioè, criminale neanche. E lì sono stati, tra virgolette, fortunati, perché se non ci fosse stato il Covid, e quindi, senti cosa sto dicendo, se ci fosse stato il Covid, e quindi come si dice, quando si stava che non si poteva uscire, il lockdown. Sarebbero stati altro che 243 morti, ce ne sarebbero stati molti, molti, molti di più. E sarebbe stato veramente una roba catastrofica, perché in una giornata normale, quelle zone là dove sono appunto morte le 243 persone, ci bazzicano migliaia di persone ogni giorno, migliaia di migliaia di migliaia, invece erano chiuse le strade, era chiuso tutto perché non si poteva, e quindi, perché sennò sarebbe stata veramente una catastrofe assoluta, cioè ancora più grande di quello che sta.
1: Senti Ivan, il Libano, diciamo, compare spesso nelle cronache soltanto quando scoppia una guerra. Qual è
0: Infatti.
1: l'aspetto più importante che andrebbe compreso, diciamo, per raccontare davvero il Libano e il suo popolo al di là sempre dell'emergenza?
0: No, sto per dire una sciocchezza, però non so se posso, ma comunque, vabbè, cioè uno dei modi, insomma, in cui io, ma io non è che do un giudizio su niente, nel senso che io non è che valuto le persone o giudico le persone, però per esempio cioè, è chiaro che la musica che ascolti mi dice un po' di te, diciamo, mettiamola così, no? Quindi per esempio un paese dove io salgo in taxi volentieri sempre per la musica è il Libano. Cioè, i libanesi hanno una cultura, è un popolo che ha una grandissima cultura, e quindi oltre ad essere piacevolissimo parlare con le persone di tutte le età, e si vede che comunque hanno una grandissima cultura e ci tengono ad averla, anche il fatto che parlano tre lingue, perché parlano sempre arabo e francese e anche inglese, quindi insomma, tutti, quasi tutti, la maggior parte, tanti, però la scelta musicale ti dice tantissimo. Io, cioè, ho scoperto delle cose, ho riscoperto, addirittura una delle mie grandi passioni musicali di questi ultimi anni nasce proprio da un viaggio con un tassista. Uno dirà: cosa c'entra? C'entra perché è un paese che non ha mai voglia di fermarsi, non ha mai voglia di imbruttirsi nonostante tutto, che ha voglia di andare avanti. Ma sono le persone che lo vedi dalle persone, cioè dagli atteggiamenti che hanno le persone. Ed è un peccato che sia un paese di cui parliamo poco, ed è un peccato che troppe persone pensino che sia un paese, adesso in questo momento chiaramente lo è, però in generale sia un paese da non frequentare. Invece, per esempio, io consiglio sempre il viaggio in Libano, perché gli anni scorsi l'ho consigliato, soprattutto nel 21-22, quando 21, quando c'è stata quell'impennata, diciamo, post-Covid-22, e che ero tornato entusiasta proprio, ed ero stato tanto a sud, proprio nei posti dove adesso sono appunto bombardati, ed avevo passato giornate veramente bellissime, perché appunto sono luoghi veramente affascinanti, ed erano C'erano tanta gente, tanto turismo interno, ma anche turismo esterno, soprattutto francesi. E allora dicevo, io ho consigliato a diversi miei amici di andarci, perché è veramente un paese sorprendente ed è facile da attraversare, da girare. Il Libano bisognerebbe scoprirlo non per le tragedie, per i suoi aspetti positivi, ma secondo me l'aspetto più positivo, qui torniamo all'inizio, alla musica, è il fatto che proprio perché è un paese che ha attraversato e affrontato tante problematiche, ma si è difeso anche con la cultura, ma davvero questo lo ha fatto e lo fa tutt'oggi. Infatti, c'è, dal punto di vista artistico, c'è ancora un bel fermento nel cinema, nella musica, nelle arti. Vuol dire che comunque si guarda ad andare avanti e si vive la vita comunque con completezza, come si può fare solo in un luogo dove appunto c'è precarietà, perché poi naturalmente quello è uno stimolo in più. Dal negativo lo trasformo in positivo, però sì, io credo che sia questa una delle ricchezze, proprio il fatto che siano appunto così, che ci tengono alla loro cultura, che ci tengono a conoscere la cultura delle altre comunità che convivono con loro, sia nel bene che nel male, e che soprattutto questo modo, questa cultura, diciamo, diffusa nelle persone anche del buon gusto, eccetera, poi la trovi ovviamente nella musica, nelle arti, eccetera, ma la trovi nel cibo, per esempio, che insomma a noi sicuramente questa cosa fa piacere, e la trovi anche nel modo, anche nel nello stile, nel vestire, nonostante le difficoltà economiche, comunque le persone vogliono avere un loro stile, cioè vogliono comunque avere un loro. Cioè, fa capire che comunque c'è voglia di vita, ecco, c'è voglia di vivere. A me sono aspetti che piacciono, devo confessare.
1: Senti, Ivan, ci chiedevamo, ovviamente ti facciamo un'ultima domanda, perché forse diciamo, racchiude forse le paure di tutte e tutti noi. Quale futuro per non solo per il Libano, ma anche e soprattutto per la Palestina e per la Siria?
0: Guarda, io cioè, non so che. Spero di essere bravo a non spiegare questa cosa, perché ci tengo tanto e so che è delicata e può essere anche, diciamo, disturbante. Però io penso questa cosa qua. Penso che, uno, dobbiamo interrogarci noi se quello che facciamo per queste comunità per le quali noi, cioè, parteggiamo, che abbiamo a cuore le loro sorti, se veramente facciamo quello di cui noi qua, se facciamo quello di cui loro hanno bisogno. Io, per esempio, questo interrogativo me lo porrei. Cioè, noi nel nostro sforzo quotidiano, che si fanno un sacco di cose, ma questo sacco di cose anche bellissime, siamo sicuri che servano a loro? Questa è una domanda che mi porrei a priori, a prescindere, cioè una domanda importante. Cioè, che non vuol dire che sono risorsa, però mi domanderei questa cosa. Quindi stimolo, diciamo, in generale, buttato là, non proprio buttato là, però stimolo. Poi la seconda cosa che dico è questa, per esempio, io ormai, cioè, cazzo, non sono più un ragazzino, quindi comincio a vedere le cose anche in una maniera diversa. Io è vero che comunque mantengo sempre, diciamo, qualcuno lo chiama, boh, non so, una roba un po' infantile e romantica, io invece la chiamo. Invece la voglia di vedere comunque sempre che c'è una via d'uscita positiva attraverso il fatto di mettere insieme le persone, e le persone per metterle insieme, stare insieme, poter avere quello di cui hanno bisogno, devono avere i diritti, e le persone non hanno tutti gli stessi diritti. C'è un problema, ma è il primo dei problemi. Non esiste che in quella terra là che oggi chiamiamo Cisgiordania, Gaza, che oggi appunto chiamiamo anche Israele, perché poi dopo Israele c'è, giusto? Cioè, porca miseria, ma che diritto hanno delle persone rispetto a un altro di decidere che gli altri ne hanno meno diritto di loro? Perché? Perché ci sta bene questa cosa? Questo mi disturba più. Questo è il primo dei problemi. Poi dopo l'occupazione è la conseguenza di questa cosa qua. Ma se noi diciamo che delle persone hanno più diritto di altri, noi, cioè, gli diamo carta bianca a questi qua a fare quello che vogliono. Non può essere così. Non può essere che, ok, cioè, non può essere non stata perfetta la rivoluzione del Rojava. Ma io sono d'accordo che non era tutto perfetto, ma è comunque la cosa migliore che sia accaduta con quel pezzo di terra negli ultimi 50 anni. Cioè, il fatto che delle persone sono mosse con l'idea che dando i diritti, cioè facendo modo che le persone non fossero estromesse o avessero più possibilità perché di un credo politico, religioso, di una provenienza geografica, di un'altra. Beh, sembra un miracolo quasi che c'è qualcuno che ha pensato una cosa così, che uomini e donne non c'è differenza, che tutti possono fare attività politica, attività militare, attività sociale, militare, farei a meno io per esempio, che pensavo un mondo senza armi, ma sfortunatamente non è così. Quindi i diritti devono essere la nostra battaglia, i diritti, i palestinesi devono avere i diritti. Cioè in Giordania come vivono nei campi giordani? Vivono bene? Sono felici? Sono sicuri? Capite? I diritti. Finché non, le persone tutte non hanno gli stessi diritti, ma io questo discorso lo faccio per tutti, poi dopo parlate a uno che ha un'idea, diciamo, di mezza alla propria nazione, mi fa venire di brezzo, diciamo, ma che vedo che tutti usano ormai, è veramente orribile, ma parliamo di stati, cioè, comunque a me non mi hanno mai appassionato le storie degli stati, dei popoli sì, degli stati no. E quindi siccome gli stati ce li abbiamo, ce li dobbiamo tenere. O almeno sembra così, ci dicono così, però i diritti, quindi secondo me i palestinesi hanno di diritti. Diamo i diritti ai palestinesi, diamo i diritti a tutti, e poi dopo vediamo come cambia anche la questione. Perché se i palestinesi potessero votare, per esempio, voglio vedere, o se i palestinesi potessero andare a scuola, potessero lavorare, potessero avere casa loro senza che uno arriva e gliela tira giù. Cioè, i diritti, cioè il fatto che tu. Cioè, dentro la tua casa, dentro la tua comunità, che puoi camminare per le strade, che puoi andare dove cavolo vuoi, cioè, perché anche sta roba, ragazzi, cioè, bisogna poter andare dove si vuole nella vita. Dove si vuole, cioè, perché sennò è un problema. Perché i miliardari lo possono fare e gli altri no? Cioè, io direi, smettiamola di pensare a Netanyahu, a Hezbollah, ai qatarioti, a Putin, a Trump, a Erdogan. Pensiamo ai popoli, alle persone, ai diritti delle persone. Io farei questa battaglia, cioè io non sono nessuno, quindi posso anche dire questa cosa qua che ci frega, però se la dicessimo magari più di qualcuno non sarebbe male. I diritti, capito? A me non sta bene, cioè, e scusatemi, nel nostro paese, io sono tornato dal Libano, io quando sono via proprio evito di guardare certe cose, ma comunque quando sono tornato io mi sono ritrovato che si parlava di remigrazione. In questo paese qua, quando sono tornato a casa mia, io sono stato, cioè, volevo tornare in Libano dopo un minuto, capito? Sì. Come diavolo si fa a fare discorsi di questo tipo? Che vuol dire andare indietro rispetto ai diritti delle persone? Cioè, la reimmigrazione fa venire ribrezzo solo pensarlo. Cioè, che uno possa dire o delle persone possano cavalcare una roba del genere, cioè è schifosamente pericolosa, pericolosa sta roba. Quindi, tornando al punto, i diritti, perché i diritti sono in pericolo ovunque, quindi se non ci occupiamo di chi non ha diritti, non riusciamo a difendere neanche i nostri diritti, oppure se non difendiamo i nostri diritti, come facciamo a lottare per i diritti degli altri? Sì, prendila come vuoi, comunque secondo me la chiave sono i diritti.
1: Correggo la domanda, hai fatto giustamente, tu hai parlato di Giordania, ma avrei dovuto parlare anche di Cisgiordania
0: Sì,
1: e anche dello
0: ma
1: Rojava,
0: ci siamo
1: quindi.
0: capiti, ma ci siamo capiti perfettamente, quindi non devi correggere la domanda, era perfetta, cioè, l'ho capito benissimo, ma chi ascolta ha capito benissimo di cosa stiamo parlando, ma in generale, cioè, insomma, fa piacere quando mi si chiede appunto, le occasioni sono tantissime, quando ci sono, di poter raccontare qualcosa in più, di fare un'analisi un po' più approfondita, anche di spingersi più là, perché alla fine, cioè, tutto complicatissimo. Però ruota intorno al privilegio. Qualcuno ha un privilegio. Qualcuno può fare delle cose che altri non possono. Qualcuno può avere delle cose che altri non possono neanche immaginare. Cioè, perché? A me non sta benissimo sta roba. E non è essere obsoleti o, cioè, ma essere, secondo me, molto contemporanei. Nel 2026, mi sembra di essere tornati indietro invece che avanti, abbiamo i re, i principi, i milionari che si comprano i paesi, che si comprano pezzi di paesi. Per esempio, il Mediterraneo, sai cos'è una cosa che mi rattrista tantissimo? Io ho avuto la fortuna negli anni, veramente una grande fortuna, di avere un caro amico che è appassionatissimo di vela. Quindi io sono uno che in barca ci sa stare, cioè, se mi ci porti io ci vengo proprio tanto volentieri. Non ce l'ho, però sono un passeggero marinaio perfetto, soprattutto nelle regate lunghe. Quindi il Mediterraneo l'ho fatto veramente tutto, sono anche uscito dal Mediterraneo in barca a vela. Quindi insomma, lo adoro sto mar Mediterraneo, mia mamma è maltese, capisci? Quindi cioè, non posso una mare, mio padre era un marinaio, cioè, nel senso, il mare è proprio una roba che mi piace. Ecco, una cosa che non avevo percepito, ma che ho percepito da settembre a oggi, cioè durante la flottiglia di settembre, settembre, ottobre, settembre, e adesso, che il mar Mediterraneo non è più nostro, cavolo. Cioè, non è più di tutti, è israeliano, cazzo. Cioè, adesso l'ho detta un po' male, scusate la parolaccia, però. Ma veramente, non, questa roba non va mica bene, anche questa è un'altra cosa che bisognerebbe considerare. Sa. Ragazzi, quel pezzo di mare là è loro, fanno quello che vogliono, fino a Otranto, fino all'Albania, cioè, nel senso fino a casa nostra. Direi che non va benissimo. E poi dopo si fanno anche discorsi, a me fa tanto ridere, infatti, questa cosa qua della destra, no? A me la destra spaventa e allo stesso tempo mi mette allegria, nel senso che cioè, sono talmente. Perché no, fanno discorsi nazionalisti e poi sono i primi a svendere, ma storicamente, sono sempre stati i primi a svendere qualsiasi roba che abbia relazione con il loro patriottismo. È incredibile, capito? Quindi tu dici, ma come fate i patrioti e poi dopo, cioè, vi piace l'italiano, che vi vuole fregare anche il mare da sotto i piedi, sai? Boh, altre cose chiaramente anche molto gravi, ma questo è un esempio, però questo è un fatto. Il mar Mediterraneo, sa, è in pericolo. Il mar Mediterraneo si gioca una guerra sporchissima. Russi, ucraini, americani, turchi. E poi c'è questa questione che Israele e la Turchia, che sono le due forze vere, quelle che ognuna vuol farsi spazio rispetto all'altra. Quindi la Grecia si fa difendere da Israele, c'è cioè Cipro, che bisognerebbe guardare con attenzione quello che accade. Insomma, il Mediterraneo, il nostro mare, non è come sempre, non è come ce lo immaginiamo, diciamo, e senza dimenticare che muoiono migranti tutti i giorni in mezzo al mare. È un altro prezzo da pagare, schifosissimo, ma mi sembra che anche lì nessuno abbia voglia di invertire la tendenza.
2: Ivan, noi ti ringraziamo, ovviamente è un saluto anche un po', diciamo, un racconto soprattutto amaro che abbiamo fatto della situazione attuale in Libano e in quella zona,
0: No, ma il
2: diciamo.
0: portiere, però quel bambino, il portierino, quello là è forte. Cioè, nel senso, in tutto questo racconto drammatico, comunque, cioè, per esempio, lui è figo, capito? Cioè, è bello che i bambini giochino a calcio. No, perché ti sto dando ragione, capito? Il racconto è amaro, ma qualcosa di buono c'era, dai. Cioè, nel senso, di che ti dà speranza. Cioè. Il bambino che para, cioè, è bello, veramente, molto, molto bello.
2: Hai ragione, hai ragione. Ivan,
0: Eh sì,
2: grazie.
0: l'immagine, i bambini sono la nostra speranza, capito? E quindi alla fine sono gli unici che ci fanno sempre sorridere, che ci sorprendono, ed è per quello che alla fine sarà retorico, però cioè, potremmo veramente lasciargli un mondo migliore, insomma, occuparcene meglio. Invece mi sembra che questo non lo facciamo sempre. Grazie ragazzi, grazie mille.
2: Grazie a te, Ivan. Grazie di cuore. Non so se Raffaele voleva dirti qualcosa, mi sa che c'ha.
1: Grazie.

0: su, Gian Gabbiani, Gian Scudieri, di un tempo che non è più ieri. Per non farti troppi pensieri, ascolta il sound che si spinge fino a Beri. Su Radio Stacchio c'è Ducati. Growl! Con la magistrale regia di TJ Hans.
1: Un saluto a tutti!
0: Bella bro! Ogni domenica dalle ore 15 sulle frequenze del buon Bartolomeo Ducati Frog, il maestro DJ in regia. Bella bro,
1: bella gabbia.
0: Siamo insieme a ogni domenica pomeriggio su Radio Star. E con i Queers e la loro Molly Newman, stacchetto jingle 2022 sulle frequenze del buon Bartolomeo. Check check, one two, Gabba Punk Rock.

0: Chris, and I kindly ask you to listen to Radio Stay Cure.
1: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento.
2: Radio Stadio! Radio Stadio! Radio Stadio!

what you got coming is hard to swallow.

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Rebaltella.
4: Cosa fai questa sera?
5: Rebaltella!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

ricordo più nulla. Ma chi potrà mai credermi?

0: Ducali Rock, il programma sulla musica punk rock ogni domenica su Radio Stacchio.
1: Con un'ampia rubrica sportiva
2: e punti di vista molto de gustibus.
3: Ah, pom de jam.
4: Com'è?
3: Pom de jam.
4: Radio Stacchio, Ducali Rock, come no, in abete.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Ribaltella.
4: Cosa fai questa sera?
5: Ribaltella!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: and I kindly ask you to listen to Radio Stay Cure.
1: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento.
2: Radio Stadio! Radio Stadio! Radio Stadio!

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

0: Ehi tu, usuraio, strozzino, cravattaro, strangolatore, malmignatta.
1: Dici a me?
0: Sì, dico proprio a te. Non sei stufo di svolgere un lavoro redditizio ma socialmente discriminato? Non vorresti poter operare alla luce del sole senza fastidiose complicazioni legali?
1: Effettivamente, ora che mi ci fai pensare. Sì, ma che alternative ho per mantenere il mio orizzonte professionale?
0: Da oggi una soluzione c'è. Apri una banca.
1: Una che?
0: Una banca.
2: Cosa?
0: Una banca. Ricava denaro dal denaro, specula sulle vite della gente, ma senza il rischio di spiacevoli ricadute penali.
3: Io che farò, capo?
1: Esatto, se non mi ridaranno i soldi coi dovuti interessi, potrò ancora mandare di uno spaccadenti i suoi ragazzi a riscuotere, oppure li dovrò lasciare per strada.
0: Puoi fare di meglio, puoi rivolgerti ad avvocati, tribunali, agenzie di recupero crediti e forze dell'ordine per pignorare, sfrattare, sequestrare, decurtare, trattenere e avere ciò che ti spetta.
3: Mi tocca arruolarmi in polizia.
0: È legale, è remunerativo. Apri una banca, non cambiare la sostanza, cambia la forma.

0: cosa sto facendo, Dio Chiara? Sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.
0: Dio Chiara.

0: Io Eustachio.
1: La radio che si svolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio Eustachio,
2: Radio Eustachio,
0: Radio Eustachio,
2: Eustachio, Eustachio,

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Ribaltella.
4: Cosa fai tutta sera?
5: Ribaltella!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: Punk Rockers, c'è un puntello imperdibile
1: ogni domenica dalle 15 alle 16
0: con un'ampia rubrica sportiva,
1: previsioni meteo,
0: i prossimi concerti, nuove band ogni settimana. Duca Vic Rock in diretta la domenica nella bobina di Radio Stacchio.

0: casino, ma dove siamo, in officina?
1: Ma figurati.
0: E allora siamo in un'acciaieria.
1: Ma cosa stai dicendo?
0: In viale del lavoro in ora di punta, non so.
1: Ma dove pensi di essere? Sei su

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.

0: sto facendo di ok? Sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.
0: Di ok?

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Ribaltella.
5: Cosa fai tu stasera?
6: Ribaltella!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: Radio Eustachio.
1: La radio che si svolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio Eustachio,
2: Eustachio,
0: Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio

0: attention.
1: Oh, ma che c'avete? Tutti il raffreddore?
0: Ci siamo presi Radio Eustachio.
2: Ma che dov'è?
3: Radio Eustachio, apri e poi stai male.

mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio è la radio che ha scoperto le trove.

ascoltandolo.

That boy gave 100%. What spirit? What a...

bigger going inside. The

0: Radio Eustachio.
1: La radio che si ascolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio Eustachio,
2: Radio Eustachio,
0: il cazzo è tardi.